dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

maggio fatto buono quinto, maggio fatto buono quinto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

quanto è bello porti un fante pure pronto, ma si è sottonuante, ma si è sottonuante, tutto è pronto, casino per il momento, casino per il momento,

0: Mamma mia.
1: Why not, Gammy?
0: Mamma mia, belli uomo, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
1: Si era avuto.
3: Mentre giocavo pallone.
1: Ah, non fosse stato Cile se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciogliato in coppa una scorza e banana.
0: Sono caruto.
1: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
0: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai tu.
1: Perché non tu allenare? Perché? Nato marito, facciarie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
0: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia giù, hai capito? Non
1: ma
0: mi scuccia
1: te giù. Ma dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
0: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
1: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa
3: Roma. Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
1: E se manco Torino mo fa l'affare, io dove vengo?
0: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
1: no, non signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
0: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
2: Ma quello parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
0: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
0: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
0: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
1: Benissimo.
0: E allora siete giocate tutti e tre. Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossata.
1: Viaggi, tu ricevi? Può fare le giornate?
0: Sì.
1: La squadra nazionale, come facermi più?
0: Ma non vede che io soffro, che frema, si spostate, maligno si sceglie.
1: Ma soccorra a Milano, Sarri, ma mi hai fatto questa corsa, Viaggi?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

poppersi un po', il lavoro non ce n'è. Lo che già fa, ci manca sullo strato, per poi finire sopra il marciapiede. Io state già con spattamento, ma non tu, ma il sottoscrittete non se ne batte più. Stasera di mare, non mi che tu fa, se vieni, non vieni, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, se ci vuoi complicare, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera di mare, se ti muovo la sta padronissima, fai benissimo. Se la vaga a casa,

Guarito, gallardo e tosto il cuore in petto a me, a me voleva. Tu cuore congelato lunga e lungo lunga te, tu da così posso cambiare e me giù, e a San Martino a me, non mi ci manda tu, stasera ti vado un mese da fare, ti vedo un mese, tu a chi morite, la vita già è difficile se ci vuole pubblicare, non devo convincere che gli voglio cambiare. Stasera ti mando e ti vuole assare padronissimo, fai benissimo, se ne va a casa, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta. Fabiti va, stasera, di mano, un mese, non faccia via, un mese, ma tu hai chiunque, non mi convincere che la vita è così va.

valletta mia da zambara, uno scattrato da felicità. Stavo che voi non vado ancora, stavo su per te, ma dopo provarla, ma sta a me, a stare non vado.

Appena in cielo spunta luna, amore.

Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e balia fa. Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo.

è magrisciuto senza papà mio. Madonna mia, perché devo pigliare? Tanta malvagità coppa sta terra. Ta piglia è buona e infame fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarello.

e ne basteranno ancora. Iuana, i tuoi baci 86, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la festa è sogno, e se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no. Io destardo come un mulo, solo pronta a dare il cuore.

mi mafichi e mi lustrazzi, mi mastrinchi, mi lastrinchi, non so buoni qua, guarda. E la mia lingua più non vale, me la taglierò. Metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e a te la spedirò. Come un pesce

0: ti tuffa, cuffa, dimmi tu perché ti ciuffi, tuffi, cappi, cappari.
1: Iuana mia, Iuana mia, voglio morire con te. No, aspetta un momento, muore prima tu. Iuana maruai e capi,

Viva la pizza! Pizzesca pizza, leve tu sti spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, che non può mangiare una spizza. Vai, cavolo!

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finella, la faccia fa. Ma i sono una sbarressa, ma c'è una scommessa.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta. Voleva una risposta, una masciata. E sta risposta soia.

sabato senza sole come io. Carmela, te no coro in chiusa chiave, to bene mie ce n'ha già dato prova, c'è donga ma se scorda appena lava, e allora del proverbio

sabato senza sole e io solo in spunta. Carmela in serra ombrella e sa presente. Voleva una risposta e avvenne pronta. Nuvasa mocca profumata e menta. Ciò spiega che il proverbio Bouchard poi non è. Non c'è sabato senza

scusate, dite voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola. Io vi conosco, una buona figliola, mia ricca ciorta, non va da mancare. Ambata sola, senza mamma e padre,

die schreiben wir zusammen. Si sono a di manna, ma vos spiego. So quella che conosce tutta la vita roba di vostra, non mi sfortuna e venga assai andando o con me. Ma non vi offendo, non vi spaventate.

che appartene a sto cuore mio malato, un cuore madre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordata, che io che ve lasciai piccerella.

Ma come? Nu va fatto per un via. Decida una parola, nuova cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, ma va già per là. Appunto questa, siete carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son che assassina, ma per dentro per la calunnia, vuol la mamma tua, la provi gelosia, sbattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto. Non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non te do, ma sai,

zingare, cagna short mia becche, forse manca sti denare, ponno fa contenta a me. Mo saccio tu che tiene di tuo cuore, te

donna, ma dimmi sì, moro per te.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: 2 1 2 1 2 1 2 1 2.
2: Addio fanciulle care, domani me ne vo, ma vesta militare, cusciabbo le sciacco, mettite sasi loca, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

eye of a mill. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei quattro panni, ritorna di vent'anni, chi ce ne ha trenta, chi ne ha di più. La casa e la caserma, la tua famiglia, la compagnia, niente malinconia, contenti e lieti si fa il dover. Ma quando nella notte tu resti solo di sentinella,

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non lo cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi là tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure, ma chissà

Coppa una strada gli anche sull'agne, mie salatori alla ricampagna, una carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariella, non te ne pressa che te ne fa, e sta lontana sto paesiello, a donisciuno.

Oggi c'è Ariella buona e accarpata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avimmo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Copa na strada e anche sull'aia, mezzo alla torre e all'aria campagna, una carretta piccirella.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ma 15 anni di era, un movino si imbriaca, si dice a suo genio, proprio una,

Ja, kann man was ruhig anfangen.

trastuvano l'ora, già se devi. Ragna sul passo, niente fa di più. E tu capisci che la voglia bene, fai la galera.

Salutella, scesulella, che farria pace tornà. Stazioncella, strettulella, a do passo tre nicciulle, che mi pare una paziella, che farria pace arriva.

mare chiar, mare chiar.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

via non buono dico ancora, ma tutte vate che sta bocca bella, caserà sul domora di una manetta, sinceramente.

buona mia che tu puri supera, dai tu voluto bene chi era d'ora, ma penso tu piacera a

una mia veretta a tuo paese, quando la vado con amore fondrirà. Se guadagnai e spesa, mi visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

O saccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo cata son marito. Te crede come manna. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già più accostato. Ma in come mi ha già sparto? Ma mamma poveri. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te vena, te lascio, sì. Perché... Vinda sto cuore, mamma, ma... Sta scritto prima di te.

Ci bagni da maggio su

Mais papa, papa, papa, papa.

ಸಂಗತಿ ಪರ.

stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente. Ai ai ai ai ai, stupido, non hai capito niente. Quei soldi che la gente cerca continuamente non sono buoni per comprare quello che serve veramente. E le illusioni cresceranno.

C'è una voce che non canta soltanto, c'è una voce che scava, che prende il mare antico di Napoli, la polvere dei vicoli, la rabbia delle donne, il

0: questa tua voglia di fare, ecco, per l'impegno civile e immergerti in questo mondo?
1: Guarda, io ho sempre amato il teatro politico, quindi Viviani, Dario Fo, perché secondo me bisogna dare voce a chi non ce l'ha, e agli ultimi della terra, tutti quelli che vivono ai margini, come nel caso di questo disco, di questo mio ultimo lavoro, che si chiama, ripeto, Anime Pezzentelle. E, perché ho sempre sentito l'esigenza di portare alla luce questi temi sociali, perché non ultimamente poi se ne sentano ancora di meno, no?
0: Esatto, si parla soprattutto
1: se tu senti, sono testi che parlano d'amore, parlano soprattutto d'amore, ma al contrario, insomma, io ho cercato di entrare, diciamo, in una strada dove

0: e con la quale la vita, insomma, non è stata molto gentile nei loro confronti, non sono stati fortunati, però esistono, sono lì, e noi forse dovremmo fermarci un attimino, guardarli e tendere una mano ogni tanto.
1: Che straordinario lavoro. Allora, invece nel 1995, poi ci ritorniamo, arrivi anche con un riconoscimento importante, la vittoria del premio Città di Recanati, oggi Musicultura, con il brano Terra e Sangue, un titolo che già comunque racconta perfettamente il tuo modo, no, artistico, di appartenenza e soprattutto di verità. Ma la tua arte non si è mai fermata, no? Non ti sei mai fermata e ti sei data solo alla musica, ma nel tempo hai portato anche avanti progetti teatrali e culturali, distinguendoti per questo tuo impegno fortissimo, e davvero complimenti per l'impegno sociale. Hai dato voce a temi delicati, civili, umani, scegliendo spesso, ecco, di stare accanto agli ultimi, alle fragilità e soprattutto contro ogni forma di discriminazione. E poi ci sono anche i tuoi dischi profondi identitari come Anime, Pezzentelli, appunto, che l'abbiamo detto prima, Pezzentelli, un lavoro che racconta Napoli nella sua parte più spirituale e popolare, tra memoria, dolore e rinascita.

0: oltre non si va. Quindi, capito, io racconto le storie di extracomunitari che vengono uccisi. La settimana scorsa è successo a Taranto. E quindi mi sta tornando invece questa da parte di chi la sta ascoltando il lavoro, mi sta tornando una positività, nel senso non voglio
1: anche
0: dire la presunzione,
1: no?
0: No, ecco, non voglio dire gratitudine perché

0: È davvero fondamentale.
1: Ma perché
0: no?
1: ti apre tanti orizzonti, capito? Cioè, se tu non leggi e non vedi le cose che hanno fatto gli altri, tu rimani chiuso
0: come
1: nel
0: ti confronti
1: mondo.
0: Poi, esatto, fondamentalmente, sì. Se pensi che esisti tu, ecco, ritornando poi al discorso che abbiamo fatto inizialmente, è proprio il confrontarsi, aprire gli orizzonti, aprire la mente, guardare, osservare, curiosare, no? Che tutto lì poi va. Ti fa anche capire poi fondamentalmente chi sei. Anche io ero una ragazzina molto curiosa, io non stavo sempre con le stesse amiche oppure con quel tipo di persone, invece stavo con tutti, con quelli buoni, con quelli male, con quelli ricchi, con quelli poveri, e poi piano piano uno deve scoprire, altrimenti... Certo. Non si può essere limitanti nella vita, perché la vita ha tante strade, non sai mai cosa ti può succedere, devi essere pronto. Quindi questo è un consiglio, ma

0: Oddio, io ancora le trovo ogni tanto. Se vengo qua, c'è roba bella, cioè ancora si sentono poche.
1: Guarda, io vivo in un posto dove c'è un mercato vivissimo e io queste voci purtroppo non
0: davvero?
1: Le trovo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Wow.
1: Sì.
0: Quella è proprio la Napoli, quella bella che la gente quando arriva dice: oh, questa, è,
1: questa
0: Napoli.
1: È Napoli.
0: No, la musica, i suoni, no, il casino.
1: Purtroppo non.
0: Davvero?
1: No. Forse quella che dici tu si sente... la Pignasecca, alla Pignasecca ogni tanto si sente qualche voce, ma pure quello ci stanno
0: tagliando. Andando un po' via, tutti sofisticati devono fare.
1: Esatto.
0: Invece, se dovessi partire e portare con te in questo grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo bagaglio per portarlo via con te?
1: No, io mi porterei il Vesuvio al mare.
0: Ah, meglio di questo, ecco quello che rappresenta proprio all'ennesima potenza Miriam. Noi ci fermiamo e lasciamo ascoltare Lupe.

0: queste persone non la meritano, questa città non la meritano, perché dovrebbero andare a vivere, capito, nel Nebium, e forse probabilmente poi capirebbero cosa
1: abbiamo, e soprattutto cosa è, come si può apprezzare, no? Un posto, sì, del genere. E allora Miriam, adesso entriamo in un momento molto divertente, e mi guarda così perché io non dico mai niente a
0: no,
1: chi
0: perché
1: viene.
0: Sennò mi prendi un'altra volta. Vabbè, il fatto della... io sto ancora pensando al proverbio che ti devo dire.
1: Infatti
0: no,
1: non te lo chiedo, infatti ogni tanto ti vedo che ti fermi e sei un attimo concentrata, stai facendo quello, però non te lo chiedo, quando okay. Ce l'hai, capito, ho fatto finta di niente, l'ho lasciata andare
0: bene,
1: così.
0: Vabbè.
1: Miriam, vero o falso? Hai iniziato il tuo percorso artistico prima nel teatro che nella musica?
0: Vero.
1: Da giovane volevi fare la cantante pop commerciale?
0: Falsissimo.
1: Ti immagini? Hai portato la musica napoletana anche dentro temi sociali e civili?
0: Vero.
1: È vero che non ami stare sotto i riflettori troppo patinati?
0: Verissimo.
1: Non hai mai scritto testi tuoi perché preferisci interpretare soltanto?
0: Falso.
1: Falso. Ti emozioni ancora prima di salire sul palco, anche dopo tanti anni?
0: Verissimo.
1: Se non avessi fatto arte, ti saresti vista bene come insegnante?
0: Ma falso.
1: No, però ti ci vedo, sai, perché riesci a far trasmettere il tuo amore e la tua passione.
0: Dopo ti racconto una cosa su questo fatto.
1: Hai sempre detto che il teatro...

0: Dopo
1: gli anni si incominciano a far sentire.
0: Dobbiamo andare a dormire alle 10 e quindi
1: no,
0: ti godi.
1: Le 10 no. Proprio no, però voglio dire...
0: Ti godi più la mattina.
1: Mi godo di più la mattina, sì.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la tua canzone perfetta in questa occasione. Una delusione, ovviamente tuoi brani, una delusione d'amore.
1: Era già tutto previsto.
0: Mamma quanto è bello. Che poi, vabbè, puoi scegliere anche i tuoi.

0: al provento.
1: Allora pensaci ancora, perché io intanto lascio ascoltare da sì. parte sbagliata sempre della signora Miriam che è qui, e intanto così c'è più tempo ancora per pensare. Però quando torniamo poi mi devi anche leggere una cosa bellissima. Okay. E io vi lascio con da parte sbagliata e noi torniamo qui tra poco.

0: E siamo tornate, siamo qui con Miriam Lattanzio e siamo pronte. Lei intanto si è cambiata l'occhiale, ha preso un foglio e mi ha portato qualcosa. Adesso mi dirai cosa mi stai per leggere.
1: Ti sto leggendo quello che apre il libretto del mio CD, che spiega che cosa sono le anime pezzentelle.
0: Vai.
1: Le mie anime pezzentelle sono quelle che vivono sospese tra il paradiso e l'inferno, ai margini, invisibili, alle quali nessuno dà ascolto, anche se ha Itznavush. Sono quelle che si spezzano le reni per un pezzo di

0: pentola? Stai lavorando su cosa?
1: Adesso mi sto godendo, diciamo, questa situazione delle anime pezzentelle, lo sto portando in giro, sto facendo una serie di showcase, sto facendo dei concerti. E vorrei portare queste anime pezzentelle quanto più lontano è possibile.
0: Speriamo che arrivano. Davvero tantissimo, te lo auguro tantissimo, perché un sorriso e una voce può sempre dare una mano in più,
1: esatto.
0: È vero?
1: Sì, esatto.
0: Grazie mille per essere stata qui, ma prima di salutarci, Miriam, voglio far ascoltare questo brano che... E forse mi viene da dire, proprio per esperienze vicine, no? A chi cantammo, no? Questo brano che è rivolto.

C'è una voce che non canta soltanto, c'è una voce che scava, che prende il mare antico di Napoli, la polvere dei vicoli, la rabbia delle donne, il silenzio degli ultimi e li trasforma in parole che restano addosso. Stasera entriamo in un viaggio fatto di teatro, anima e radici, di musica che non crea scorciatoie, ma verità. Una voce libera, intensa, viscerale, capace di accarezzare e colpire nello stesso istante. E allora chiudete gli occhi, amici, perché certe storie non si ascoltano soltanto, si vivono. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro una puntata speciale, diversa, intensa, profonda e soprattutto piena di anima. Una di quelle storie che non fanno rumore per forza, ma arrivano sicuramente dritto al cuore, dritte nell'anima. Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro una puntata speciale, diversa, intensa, profonda e soprattutto piena di anima. Una di quelle storie che non fanno rumore per forza, ma arrivano sicuramente dritto al cuore, dritte nell'anima.

0: Io sto avendo molti bei riscontri, insomma mi sto godendo il momento.
1: Dici tu, dopo tanti anni di carriera non c'è mai, no?
0: Mai.
1: Una scadenza o un tempo, ognuno sì. ha il suo percorso, ha i suoi tempi e quindi questo è proprio il momento più bello per te, che raccogli un po' tutto quello che hai seminato.
0: Sì, sì, diciamo che al momento appunto come hai detto tu sto incominciando a raccogliere un pochettino, però al di là di tutto io sono grata alla vita che mi ha dato il dono della musica, il dono dell'arte, perché comunque uno riesce o non riesce, come diceva la famosa canzone Tamuriata Nera, l'importante insomma è riuscire ad avere delle cose da dire, no? E avere una vita piena tramite la musica.
1: Bello. E allora ragazzi e amici, aprite bene le orecchie, ve la faccio conoscere meglio, vi faccio una presentazione di Miriam Lattanzio. Allora lei è un'artista che negli anni ha costruito un percorso lontano, poi interagiamo insieme, magari qualcosa ecco non l'ho scritta bene, ne parliamo insieme. Lontano dalle mode, poi interagiamo insieme, magari qualcosa ecco non l'ho scritta bene, ne parliamo insieme. Lontano dalle mode facili,
0: sì.
1: Confermiamo. E vicino invece alla sostanza, alla parola, all'identità, è quella un po' che anche a me piace di più, no? Per questo quando mi hai detto amo, ecco, grazie alla musica raccontare, dire qualcosa, alzare la voce, è uno strumento che oggi per chi ce l'ha è importantissimo, no? Cantautrice, attrice e autrice teatrale napoletana, ha iniziato il tuo percorso artistico nella seconda metà degli anni Ottanta, partendo dalla grande tradizione classica napoletana, ma dando comunque sicuramente un'anima molto viscerale e comunque intensa. Nel tuo percorso hai attraversato musica, teatro e impegno civile, diventando una delle voci più autentiche della scena popolare mediterranea. Mi racconti questa volontà e questa tua voglia di fare ecco per l'impegno civile e immergerti in questo mondo?
0: Guarda, io ho sempre amato il teatro politico, quindi Viviani, Dario Fo, perché secondo me bisogna dare voce a chi non ce l'ha, agli ultimi della terra, tutti quelli che vivono ai margini, come nel caso di questo disco, di questo mio ultimo lavoro che si chiama, ripeto, Anime Pezzente.
1: In questo mondo?
0: Guarda, io ho sempre amato il teatro politico, quindi Viviani, Dario Fo, perché secondo me bisogna dare voce a chi non ce l'ha, agli ultimi della terra, tutti quelli che vivono ai margini, come nel caso di questo disco, di questo mio ultimo lavoro, che si chiama, ripeto, Anime Pezzente.

0: loro, no?
1: Esistono anche loro, ma noi spesso e volentieri non ce ne rendiamo conto, ci passano accanto ma non li guardiamo, non prestiamo attenzione. E invece sono quelli che vivono nelle stazioni, vivono, non so, sotto i portici, in mezzo alla strada, tra la spazzatura, e con la quale la vita, insomma, non è stata molto gentile nei loro confronti, non sono stati fortunati, però esistono, sono lì. E noi forse dovremmo fermarci un attimino, guardarli e tendere una mano ogni tanto.
0: Che straordinario lavoro. Allora, invece nel 1995, poi ci ritorniamo, arrivi anche con un riconoscimento importante, la vittoria del premio Città di Recanati, oggi Musicultura, con il brano Terra e Sangue. Un titolo che già comunque racconta perfettamente il tuo modo, no, artistico, di appartenenza e soprattutto di verità. Ma la tua arte non si è mai fermata, no? Non ti sei mai fermata e ti sei data solo alla musica, ma nel tempo hai portato anche avanti progetti teatrali e culturali, distinguendoti per questo tuo impegno fortissimo, e davvero complimenti.

stanno ascoltando queste storie e quindi si stanno riavvicinando, perché stiamo vivendo un momento molto buio, un momento dove siamo concentrati solamente su noi stessi e difficilmente guardiamo invece chi ci sta a fianco. E secondo me c'è bisogno di qualcuno che dice: guardate un attimino, ci siamo, però ci sono anche altre persone che stanno ascoltando queste storie e quindi si stanno riavvicinando, perché stiamo vivendo un momento molto buio, un momento dove siamo concentrati solamente su noi stessi e difficilmente guardiamo invece chi ci sta a fianco. E secondo me c'è bisogno di qualcuno che dice: guardate un attimino, ci siamo, però ci sono anche altre persone, ci sta

0: si sforza di farlo, non può tornarti il male. E sono tanti semi che dobbiamo cominciare a rimettere, capisci? Ma non tanto per noi, ma per le generazioni future, che io li vedo completamente sbandati, li vedo incazzati, li vedo arrabbiati. E invece si stanno giocando la loro infanzia, la loro adolescenza solamente tramite, capito, violenze, cattiverie, soprusi.
1: Materialismo incredibile, sì, basta guardarsi allo specchio e dire: oddio, due gambe, due braccia.
0: Bravo, esatto. Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Gli occhi, e sì, già
0: per
1: questo.
0: Guardare. Le gambe per correre, capito? E quindi veramente dovrebbero sentirsi fortunati. Ma se non c'è nessuno che glielo fa notare, loro non è che non ci arrivano, pensano che tutto sia dovuto, ma non è così.
1: Non è così. E allora io direi, Miriam Lattanzio, di far ascoltare questo brano bellissimo che anche ascoltato dal vivo poco fa, e ci siamo un po' divertite a cantare, anche se io ammetto non ho una super voce. Vi lascio ascoltare San Gennaro e torniamo qui a Napoli Senza Confini tra pochissimo. Restate con noi.

divertite a cantare, anche se io ammetto non sono una super, non ho una super voce. Vi lascio ascoltare San Gennaro e torniamo qui a Napoli Senza Confini tra pochissimo. Restate con noi.

0: primaria. Crescendo però poi sono diventata
1: un fuoco
0: ingestibile.
1: Infatti ti stavo per chiedere, sei sicura Miriam che eri tranquilla?
0: Da piccolina sì.
1: Vivevi già di musica, di arte?
0: No,
1: l'hai scoperto
0: allora
1: pian
0: ti
1: piano.
0: Dico come ho scoperto il teatro. Mio padre un anno, era il periodo di Pasqua, ci chiese: ma voi volete l'uovo o volete andare a teatro? E quindi noi chiaramente, sai, il teatro, che cosa
1: mai
0: poteva
1: visto
0: essere questo
1: che prima
0: teatro
1: era.
0: Quindi andammo a teatro, io ebbi questa folgorazione, mi ricordo anche come si chiamava lo spettacolo, si chiamava Notà Pettolone al Teatro Cilea. E da quel momento, siccome mio padre era un amante del teatro napoletano, classico napoletano, ed era anche amante della canzone classica,

0: alle sue parole con s'aspetta, l'ho detto pure così, s'aspetta.
1: Ma quello così si deve così dire, fa dire.
0: E noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini. Sa-

0: I siciliani, i zii, i pugliesi, i sardi. Cioè, beh, stai fuori per un mese, perché tanto viaggi.
1: Quando torno,
0: ecco,
1: che cosa mi voglio mangiare?
0: Sì, che dici, no, mi devo tornare a Napoli, mi devo mangiare assolutamente
1: la parmigiana.
0: Ah, buonissima
1: la parmigiana. E d'inverno sai cosa? Il soffritto
0: al sugo? Quello, vabbè, si fa sia opero mousse, praticamente sarebbe bianco con limone.
1: No,
0: il soffritto è
1: quella, è la trippa, quella che dici tu.
0: No, a me non mi piace tanto sta roba.
1: No, ti prego, guarda, non puoi capire.
0: Ma la carne a pezzettoni
1: non è proprio carne, è tutta roba di maiale,
0: però è morbida,
1: fantastica,
0: tutta piena di nervi. No, allora non mi piace, ho capito qual è. No,
1: buonissima.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Ma ce ne sono tante di tradizioni che si stanno perdendo. I ragazzi non

0: far trasmettere il tuo amore e la tua passione.
1: Dopo ti racconto una cosa su questo fatto.
0: Hai sempre detto che il teatro ti aiuta a cantare meglio.
1: Vero?
0: È vero che durante un live hai improvvisato perché avevi dimenticato una parte del brano?
1: Vero.
0: No, io non lo so, io non mi, è vero, non lo sapevo.
1: Io ho una pessima memoria, se non ho i testi davanti è la fine.
0: Vabbè, perché ti fai prendere, capito, vieni presa dalle emozioni, sì. Quindi un po' quella parte razionale della memoria si perde, è così. Nel privato sei molto più ironica e simpatica di quanto il pubblico immagini?
1: Falso.
0: Miriam da ragazza ascoltava anche rock internazionale.
1: Sì. Vero.
0: Rifaresti tutto da capo identico.
1: Vero.
0: Ti puoi rilassare, finito il vero falso. Ora mi racconti questo aneddoto dell'insegnamento. Che succede?

0: di fatica, con le mani distrutte e schizzi di pittura sulle facce, o con le buste della spesa per la cena, quelle picchiate, umiliate, date alle fiamme da ragazzi in cerca di nuovi brividi, quelle che mostrano alla vita un sorriso sdentato, che hanno attraversato deserti con sogni in tasca che hanno perso durante il tragitto e si sono ritrovati a vendere i loro corpi ai cigli delle strade o a morire nei cantieri o sotto il sole nei campi di pomodori, quelle che camminano senza scarpe portandosi dietro valigie piene di niente, quelle a cui la vita non ha prestato ascolto, non ha invitato al tavolo, non ha aperto nessuna porta. Mai.
1: Mamma mia, che bello. Ecco.

0: Perché purtroppo l'elenco è lungo e si aggiorna, non dico quotidianamente, ma quasi. Ed è un modo per ricordare, perché purtroppo sai che cosa succede? Che siccome ne sono tante, automaticamente spesso e volentieri dimentichiamo quelle che ci sono state. E invece io voglio tenere sempre vivo il ricordo di queste persone e soprattutto io faccio i nomi di quelli che li hanno ucciso, perché questa ad esempio è una cosa che bisogna fare, bisogna dare un nome e un cognome a questi, scusami l'espressione, bastardi che non riescono ad accettare un no.
1: Grazie per la tua storia, per la tua voce, per il tuo coraggio, Miriam Lattà.

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati

che cosa proprio strana, una ragazza che ti sfugge per il piacere di farti soffrire, come ti guarda, ti punta

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti, da Francesca Silvestre, benvenuti
1: a Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti, da Francesca Silvestre, benvenuti a...
2: Giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi. Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi.

0: bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale, e mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
1: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo
0: un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio un senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore, e che cosa volevo dalla vita.
1: Il tuo debutto in TV avviene con un

da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io dico, io non, cioè, non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello diciamo accettabile. Russo ho un livello abbastanza base perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. Solleggere l'austro-inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello diciamo accettabile. Russo ho un livello abbastanza base perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. Solleggere l'alfabeto.

0: Nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate e quei, diciamo, quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona. Però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? Più dei
0: Sì.
1: dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa. Ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed evidente,
1: Grazie.
0: nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro vestiti un po' rigidi e austeri. E, però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una.

0: pranzetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai?

sentivo dentro della, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kung Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo tipo dentro della, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi. Quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kung Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo.

0: nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
1: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti.
0: Proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
1: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè,

ecco, improntato sulla, sull'azione. Ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi. Quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no. Certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa. Però vedevo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno, e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente che ho... autobiografico?
1: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche è molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto.
0: Come pensieri, sono pensieri che ti appartengono, o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
1: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia
0: funzionasse.
1: Funziona quella, ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
0: Girarlo hai incontrato difficoltà? Ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
1: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state sempre difficili girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove, realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento, sono state complicate perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
0: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
1: Sì.

Vediamo spesso quando poi incomincia a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun, diciamo, tutela, no? Non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro con delle persone intorno che scommettono e così sono illegali, ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, ne fanno tante.

0: Chi parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le scelti tu? Ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: Allora, la scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come alibratori, scommettitori, attrici che interpretano la parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo poi all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: sono in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, mo ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, e che a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso. Non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato, è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi, che sono un gruppo di Napoli e di Roma. E poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come è già stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: L'Italia L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Mi prego, Don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino ci mette il dedo a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino, lo violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai uscire e Don Martino, sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce, vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, ma voi non ti fidete nei tre cicere a bocca, sa, giù cesse. Hai visto Mascalzo che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincenzo che si è fatto un ritratto e ce l'ha dato al caro suo cugino. A forza mi parlate, possono sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che già fa. E in cielo con pompiera voi sparava. Eh no? Stavolta già per lei. Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già per là, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le copecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li dovrete mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mie tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non so scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutti e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che sta botichi, riuscitevi e c'è muscia, Don Martino.
2: Facite piano piano, se non vi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola, assai delicatezza.
3: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
2: Dottor, dottor, aspettate, nato un momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
3: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' in mano, se no vi stiamo qua, signore, fidate in mano.
2: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
3: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rinta e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signor, io mi sono spicciato, eh.
2: Dottor, dottor.
3: Dici.
2: Il liquido c'è entrato?
3: Sicuramente, ormai è a destinazione.
2: Mi sono sentuta fuori.
3: Ah, ma questa è un'impressione.
2: Mi sono sentuta scorrere vicino alle gengive.
3: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
2: Dottor.
3: Che è successo?
2: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego?
3: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
2: Allora mi c'è entrato.
3: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, loviamo a stumolare.
2: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passata.
3: Signor, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando volevamo, lui ha ballato minuetta.
2: Però io ho già stringere quei mani qualche affare.
3: Ma perché?
2: Per il dolore.
3: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
2: Qualcosa l'ha già stringere.
3: E stringete, un accidente, la punta di braccio, la sente. o fazzoletta, la veste sultanin, a stoffro corpetto per il tavolino, o marmoro gumò.
2: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo am stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
3: Ah, mannaggia, sangue, sperce, chi va a scorre?

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Dindovi che scassa cocchi, panna senza cane e gatto, la famiglia mia Monticchi e la sua che cappelletta.

e io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non ti lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci abbiamo sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, stivalilla un coppo musso, si sono fatto lunga e grossa, tutta la vista padaglia. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un manno come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma scusa. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamme come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che non canta soltanto, c'è una voce che scava, che prende il mare antico di Napoli, la polvere dei vicoli, la rabbia delle donne, il silenzio degli ultimi e li trasforma in parole che restano addosso. Stasera entriamo in un viaggio fatto di teatro, anima e radici, di musica che non crea scorciatoie, ma verità. Una voce libera, intensa, viscerale, capace di accarezzare e colpire nello stesso istante. E allora chiudete gli occhi, amici, perché certe storie non si ascoltano soltanto, si vivono. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto dentro una puntata speciale, diversa, intensa, profonda e soprattutto piena di anima. Una di quelle storie che non fanno rumore per forza, ma arrivano sicuramente dritto al cuore, dritte nell'anima, tra musica, teatro, impegno e radici popolari. Attraverseremo insieme emozioni vere e parole soprattutto che pesano, melodie che sanno di terra, di mare e di libertà. Non mi resta che presentarla, è arrivata qui direttamente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Miriam Lattanzio, ciao!
1: Ciao a tutti e grazie a te Fabiola per avermi invitato nella tua trasmissione.
0: Grazie, io sono onorata, felicissima, ho avuto modo di conoscere, di leggere tanto su di te, di ascoltare soprattutto la tua musica. Intanto come stai? Com'è che sei arrivata qui? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene. Sto vivendo un periodo molto particolare. Dopo l'uscita del disco Anime Pezzentelle stanno succedendo un sacco di cose belle.
0: Bene.
1: Sto avendo molti bei riscontri. Insomma, mi sto godendo il momento.
0: Dici tu, dopo tanti anni di carriera non c'è mai, no?
1: Mai.
0: Una scadenza o un tempo. Ognuno sì. Ha il suo percorso. Ai suoi tempi, e quindi questo è proprio il momento più bello per te, che raccogli un po' tutto quello che hai seminato.
1: Sì, diciamo che al momento, appunto, come hai detto tu, sto incominciando a raccogliere un pochettino, però al di là di tutto io sono grata alla vita che mi ha dato il dono della musica, il dono dell'arte. Perché comunque uno riesce o non riesce, come diceva la famosa canzone Tamuriata Nera, l'importante insomma è riuscire ad avere delle cose da dire, no? E avere una vita piena tramite la musica.
0: Bello. E allora ragazzi e amici, aprite bene le orecchie, ve la faccio conoscere meglio, vi faccio una presentazione di Miriam Lattanzio. Allora, lei è un'artista che negli anni ha costruito un percorso lontano, poi interagiamo insieme, magari qualcosa, ecco, non l'ho scritta bene, ne parliamo insieme. Lontano dalle mode facili,
1: sì.
0: Confermiamo, e vicino invece alla sostanza, alla parola, all'identità, è quella un po' che anche a me piace di più, no? Per questo quando mi hai detto amo, ecco, grazie alla musica raccontare, dire qualcosa, alzare la voce, è uno strumento che oggi per chi ce l'ha è importantissimo, no? Cantautrice, attrice teatrale napoletana, ha iniziato il tuo percorso artistico nella seconda metà degli anni Ottanta, partendo dalla grande tradizione classica napoletana, ma dando comunque sicuramente un'anima molto viscerale e comunque intensa. Nel tuo percorso hai attraversato musica, teatro e impegno civile, diventando una delle voci più autentiche della scena popolare mediterranea. Mi racconti questa volontà e questa tua voglia di fare, ecco, per l'impegno civile e immergerti in questo mondo?
1: Guarda, io ho sempre amato il teatro politico, quindi Viviani, Dario Fo, perché secondo me bisogna dare voce a chi non ce l'ha, agli ultimi della terra, tutti quelli che vivono ai margini, come nel caso di questo disco, di questo mio ultimo lavoro, che si chiama, ripeto, Anime Pezzentelle. Perché ho sempre sentito l'esigenza di portare alla luce questi temi sociali, perché non ultimamente poi se ne sentano ancora di meno, no?
0: Si parla soprattutto
1: se tu senti, sono testi che parlano d'amore, parlano soprattutto d'amore. ma al contrario, insomma, io ho cercato di entrare, diciamo, in una strada dove poco battuta, diciamo così, usiamo questo termine, proprio per portare alla luce invece delle storie degli ultimi della Terra.
0: Perché esistono anche loro, no?
1: Esistono anche loro, ma noi spesso e volentieri non ce ne rendiamo conto, ci passano accanto ma non li guardiamo, non prestiamo attenzione. E invece sono quelli che vivono nelle stazioni, vivono, non so, sotto i portici, in mezzo alla strada, tra la spazzatura, e con la quale la vita, insomma, non è stata molto gentile nei loro confronti, non sono stati fortunati, però esistono, sono lì. E noi forse dovremmo fermarci un attimino, guardarli e tendere una mano ogni tanto.
0: Che straordinario lavoro. Allora, invece nel 1995, poi ci ritorniamo, arrivi anche con un riconoscimento importante, la vittoria del premio Città di Recanati, oggi Musicultura, con il brano Terra e Sangue, un titolo che già comunque racconta perfettamente il tuo modo, no, artistico, di appartenenza e soprattutto di verità.

0: Davvero complimenti per l'impegno sociale, dato voce a temi delicati, civili, umani, scegliendo spesso di stare accanto agli ultimi, alle fragilità e soprattutto contro ogni forma di discriminazione. E poi ci sono anche i tuoi dischi profondi identitari come Anime, Pezzentelli, appunto, che l'abbiamo detto prima, Pezzentelli, è un lavoro che racconta Napoli nella sua parte più spirituale e popolare, tra memoria, dolore e rinascita. E oggi, ed è proprio qui che sei venuta, e io sono felice di accoglierti e di parlare, di approfondire tutti questi temi, anche perché hai fatto tanto e soprattutto dai tanto, no? Al popolo, alle persone. Cosa invece ritorna indietro alla tua anima?
1: Ma ritorna il fatto che comunque le persone stanno ascoltando queste storie e quindi si stanno riavvicinando, perché stiamo vivendo un momento molto buio, un momento dove siamo concentrati solamente su noi stessi e difficilmente guardiamo invece chi ci sta a fianco. E secondo me c'è bisogno di qualcuno che dice: guardate un attimino, ci siamo, però ci sono anche altre persone, ci sta tanta gente che ha bisogno di essere aiutata. E oltre a leggere velocemente le storie sui giornali oppure in rete, oltre non si va. Quindi, capito, io racconto le storie di extracomunitari che vengono uccisi. La settimana scorsa è successo a Taranto. E quindi mi sta tornando invece questa da parte di chi la sta ascoltando il lavoro, mi sta tornando una positività, nel senso, non voglio
0: anche
1: dire la presunzione,
0: no?
1: No, ecco, non voglio dire gratitudine perché sembrerebbe una cosa troppo autoreferenziale, però il fatto che comunque la gente che ascolta il disco si stia riavvicinando un attimino, capisci?
0: Al prossimo. Ma anche gratitudine, Miriam, lo posso dire, te lo dico io, per questo lavoro straordinario che hai fatto e soprattutto per le persone che si sentono viste, perché quante volte nella società anche persone che sono più fortunate, non è solo chi vive per strada o sotto i ponti, ma anche persone magari più agevolate, vivono in uno stato diverso,
1: sì,
0: spesso non vengono viste. Questo racconta proprio la società dell'individualismo, di quello che ognuno sente di fare solo per se stessi, prettamente per se stessi. E io me ne rendo conto, perché essendo anche una persona soprattutto altruista, che spesso dico fatti tuoi, invece è proprio che ho questo
1: assenso. Invece non bisogna farsi fatti, cioè questo è il problema, hai capito? Ben venga.
0: Ma infatti
1: Fabiola,
0: io non cambierò mai.
1: Brava,
0: non
1: devi cambiare.
0: Se posso porgere una mano e dare una mano, lo faccio, anche pur di stare con l'ansia, se riesco a farlo per lui, per lei, capito? Per un uomo, una donna, un bambino, mia madre, mia zia, qualsiasi esso sia, è proprio una mia condizione.
1: Ma vedi, come hai detto prima, ti ritorna.
0: Assolutamente.
1: Cioè, è una questione, capito? In genere si dice chi semina vento raccoglie tempesta, e chi semina il bene, o almeno insomma si sforza di farlo, non può tornarti il male. E sono tanti semi che dobbiamo cominciare a rimettere, capisci? Ma non tanto per noi, ma per le generazioni future, che io li vedo completamente sbandati, li vedo incazzati, li vedo arrabbiati, e invece si stanno giocando la loro infanzia, la loro adolescenza solamente tramite, capito, violenze, cattiverie, soprusi.
0: Materialismo incredibile, sì, basta guardarsi allo specchio e dire: oddio, due gambe, due braccia.
1: Bravo, esatto. Sì,
0: oh,
1: sì.
0: Gli occhi, e
1: sì,
0: già
1: per
0: questo.
1: Guardare le gambe per correre, capito? E quindi veramente dovrebbero sentirsi fortunati. Ma se non c'è nessuno che glielo fa notare, loro non è che non ci arrivano, pensano che tutto sia dovuto, ma non è così.
0: Non è così. E allora io direi, Miriam Lattanzio, ti farò ascoltare questo brano bellissimo che anche ascoltato dal vivo poco fa, e ci siamo un po' divertite a cantare, anche se io ammetto non ho una super voce. Vi lascio ascoltare San Gennaro e torniamo qui a Napoli Senza Confini tra pochissimo. Restate con noi.

0: Ed era San Gennaro, no? San Gennaro, ecco, perché a noi piace così, napoletano, verace, che ha un suono diverso, un sapore diverso. Miriam, mi racconti questo brano come è nato?
1: Questo brano mi si è presentato un anno fa, mi tornava continuamente in testa, mi rimbombava, perché comunque è un brano contro tutte le guerre, contro tutti i soprusi. E siccome noi purtroppo di guerre ne stiamo vivendo, anche se indirettamente, ma comunque le stiamo vivendo, ne stiamo vedendo, è una preghiera, è una invocazione al nostro santo, perché tu lo sai, no? San Gennaro
0: è il santo nostro, patrono di Napoli.
1: E quindi è una invocazione, sperando che lui possa fare qualche cosa affinché queste maledette guerre finiscano.
0: E tu, a proposito di invocazione di musica e di parole che poi, ecco, associa il nostro patrono, ci credi realmente?
1: A San Gennaro? No. Io non sono una persona che... non sono credente, però mi affascina l'icona, mi affascina l'immagine di San Gennaro, e questo fatto che comunque a Napoli qualsiasi cosa...
0: San Gennaro, pensi
1: c'è tu. San Gennaro, capito? San
0: Gennaro. Però sei un po' comunque trascinata da questa idea che c'è.
1: Sì,
0: o sei
1: no,
0: del tutto?
1: No, purtroppo del tutto, io lo dico purtroppo, perché anzi io invidio le persone che hanno fede, perché almeno, capito, si aggrappano a qualche cosa. Io sono molto materialista, molto, capito, cioè quello che tocco, in quello credo. Però mi piace perché comunque fa parte della nostra cultura, fa parte di Napoli. Ad esempio, io spesso e volentieri, quando c'è il 19 settembre, vado al Duomo, vado a vedere questa cosa, questa partecipazione, capito, come si chiamano le suocere, no, come si chiamano, non le suocere di San Gennaro, come si chiamano le donne che stanno lì e imprecano contro San Gennaro per aiutarla a far sciogliere il sangue.
0: È vero.
1: Quindi è una cosa che
0: miracolo
1: che mi piace.
0: Di San Gennaro. Sì, insomma, è stata un po' una cultura da parte, penso, un po' di tutti, anche per quanto mi riguarda, inculcata, no? Del modo in cui si vive, del modo in cui si deve credere. E poi uno è libero o non libero di credere.
1: Certo.
0: Che se, ecco, alla sua presenza, alla sua onnipotenza, su quello, sui miracoli che
1: ma
0: ci
1: guarda,
0: saranno.
1: Se tu ci pensi, no? Il popolo napoletano, che sembra così credente, così alla fine, però, se ci pensi, si comporta in maniera diversa. Cioè, non è vero che poi alla fine credono, perché se così
0: si deve fare, dicono, no, questo si deve fare,
1: esatto,
0: lo facciamo,
1: esatto.
0: Ci hanno inculcato culturalmente questo, no? E lo si fa.
1: Ma nei loro comportamenti molti napoletani
0: non sono poi coerenti.
1: Non sono coerenti.
0: E allora, Miriam, ci spostiamo adesso, facciamo un passo indietro, molto indietro, e andiamo nelle tue radici, nella tua partenza. Partiamo da te, prima dell'artista, prima di quello che sei diventata. Che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Addirittura. Beh, è passato un bel po' di tempo. Ero come bambina, sono stata molto tranquilla, avevo altre due o tre sorelle, però sono sempre stata molto solitaria. Crescendo però poi sono diventata
0: un fuoco.
1: Infatti
0: ti stavo per chiedere, sei sicura, Miriam, che eri tranquilla?
1: Da piccolina sì.
0: Vivevi già di musica, di arte?
1: No,
0: l'hai scoperto.
1: Allora,
0: pian
1: ti
0: piano.
1: Dico come ho scoperto il teatro. Mio padre, un anno, era il periodo di Pasqua, e ci chiese: ma voi volete l'uovo o volete andare a teatro? E quindi noi, chiaramente, sai, il teatro, che cosa
0: mai
1: poteva
0: visto
1: essere
0: che
1: questo
0: prima
1: teatro?
0: Era.
1: Quindi andammo a teatro, io ebbi questa folgorazione, mi ricordo anche come si chiamava lo spettacolo, si chiamava Notà Pettolone al Teatro Cilea. E da quel momento, siccome mio padre era un amante del teatro napoletano, classico napoletano, ed era anche amante della canzone classica napoletana, lui era un estimatore di Roberto Murolo. E quindi ogni anno noi andavamo a teatro. Io grazie a lui ho visto la regina del teatro napoletano, Luisa Conte, andavamo sempre in quel bellissimo teatro che purtroppo adesso
0: non c'è più.
1: Ma rinascerà.
0: Mamma mia, guarda che è stato un colpo al cuore,
1: sì,
0: proprio, vero?
1: Sì.
0: Quelle fiamme incredibili,
1: sì.
0: ma inspiegabile poi com'è.
1: Anche perché ecco, era il tempio, capito, del teatro napoletano.
0: Da dove napoletano. Poi è nato,
1: sì,
0: tutto, e sono nati poi altri.
1: Io da lì ho visto Nino Taranto, Ugo D'Alessio, appunto la grande Luisa Conte. Quindi diciamo che è stata colpa di mio padre, se poi dopo mi sono avvicinata più al teatro.
0: E oggi dici
1: musica.
0: Che è stata colpa sua oppure...
1: No, io sono grata, assolutamente, sono grata a mio padre, perché avere una vita... anzi, io vorrei che i ragazzi che stanno magari sentendo la trasmissione, avvicinatevi al teatro, sì, avvicinatevi alla musica, perché è un mondo bellissimo, vi aiuta anche a conoscere. E quindi toglietevi questi cellulari dalle mani, andate a teatro, andate a cinema,
0: leggete,
1: sì, sì.
0: Anche io me lo impongo, soprattutto è importantissimo, poi è un'altra atmosfera, un altro profumo, è davvero fondamentale.
1: Ma perché
0: no?
1: Ti apre tanti orizzonti, capito? Cioè, se tu non leggi e non vedi le cose che hanno fatto gli altri, tu rimani chiuso
0: come
1: nel
0: ti confronti
1: mondo.
0: Poi esatto, fondamentalmente sì. Se pensi che esisti tu, ecco, ritornando poi al discorso che abbiamo fatto inizialmente, è proprio il confrontarsi, aprire gli orizzonti, aprire la mente, guardare, osservare, curiosare, no? Che tutto lì poi va, ti fa anche capire poi fondamentalmente chi sei. Anche io ero una ragazzina molto curiosa, io non stavo sempre con le stesse amiche oppure con quel tipo di persone, invece stavo con tutti, con quelli buoni, con quelli male, con quelli ricchi, con quelli poveri, e poi piano piano uno deve scoprire, altrimenti
1: certo,
0: non si può essere limitanti nella vita, perché la vita ha tante strade, non sai mai cosa ti può succedere, devi essere pronto. Quindi questo è un consiglio materno,
1: esatto,
0: che sto dando. Le radici, Miriam, sono molto importanti, no, per noi della nostra terra, della nostra Partenope. Hai un legame con Napoli comunque imprescindibile. Quanto contano oggi le tue radici in tutto quello che fai o che hai fatto?
1: Io dico sempre, noi abbiamo la fortuna e la sfortuna di nascere a Napoli, perché Napoli è una città che non ti lascia indifferente in nessuna maniera. Cioè, tu ti svegli una mattina e scendi per strada, trovi il casino, trovi quello che trovi, eccetera. Però poi, come diceva il buon Pino Daniele, basta una giornata solo, ti giri, vedi quell'angolo di mare e ti rinnamori nuovamente di questa città. Però ti posso dire una cosa, io sono contentissima di essere nata a Napoli, perché è una città che non ti lascia indifferente. Cioè, è una città che se tu ci entri nelle viscere
0: e la comprendi,
1: ecco, ti dà tantissimo. E poi tu ovviamente, insomma, devi trovare il modo per farla conoscere al resto del mondo. Che però devo dire la verità, in questo momento non è che la nostra città gode di buona fama, eh.
0: Anzi, che c'è chi dice che invece oggi è proprio il contrario, che invece c'è una rinascita culturale, musicale, solo un po' quell'avvento straordinario, ecco, mediatico, web, social, televisivo, che ha voluto dare questa finta importanza a Napoli, pensi?
1: Ma io su questa cosa del turismo sarei molto, sono un po' diffidente, perché c'è un turismo di massa. Mentre la nostra città, io dico sempre, io sono una che ama viaggiare, viaggia abbastanza, vorrei viaggiare di più, ma va bene così. E ti posso dire che è una città che, a differenza delle altre, ad esempio, dire, tu vai a Firenze. Firenze c'ha il centro storico, che è quello, bellissimo, per carità, niente. Ma a Napoli noi abbiamo i Decumani, abbiamo Posillipo, abbiamo il Vomero, abbiamo Mare Chiaro. Cioè, quello che tu vedi a Napoli, e sono tante, tante veramente facce. Vai nella sanità, e quindi c'è tutta una storia nella sanità, nei quartieri spagnoli è la stessa cosa. Napoli non ti stanca mai, perché è varia, è variegata, e quindi automaticamente quando tu vieni, anzi, per questo dico il turismo di massa, ed è un peccato, perché il turista va al centro storico, si mangia la pizza, si vede il murales di Maradona e crede, bravo, che quello sia Napoli. Ma Napoli non è quella. Napoli, se ci fosse veramente un tour operator serio e cominciasse a portare, capito, le persone,
0: brava,
1: a vedere,
0: Miriam,
1: che sono...
0: Ma la puoi proporre questa cosa? Tu che sei una guerriera. Vedi, abbiamo detto,
1: prendi
0: una cosa
1: ad esempio il Borgo Marinari. Ma il Borgo Marinari è un posto che non esiste da nessuna parte, È una cosa fantastica. Oppure, che ne so, la Fenestella di Maria Chiara, quello è un altro posto meraviglioso.
0: Che infatti oppure... nessuno ci va poi lì.
1: Bravo,
0: sotto,
1: esatto.
0: Tutti concentrati tra via Roma, sopra i quartieri, quel pezzettino.
1: Oppure, che ne so,
0: del murale.
1: Che ne so, pure il Parco Virgiliano, che è una cosa meravigliosa, che tu ti affacci, vedi Nisida, vedi... Cioè, noi abbiamo dei posti che spesso e volentieri noi napoletani non
0: nemmeno
1: conosciamo.
0: Nemmeno noi conosciamo, infatti, anche io durante la mia... è vero, crescita, ho scoperto pian piano dei posti. È vero. Invece, Miriam, il momento della scelta, no? Il momento chiave, anche perché ti sei avvicinata inizialmente, come detto, al teatro grazie al tuo papà e poi piano piano alla musica. Quando invece hai capito che quella sarebbe stata proprio la tua voce, la tua strada, la tua vita, quello di cui avresti campato, diciamo, nel napoletano?
1: Perché, ecco, a differenza del teatro... È vero che è lo stesso, più o meno è, diciamo, è lo stesso pubblico, però la musica arriva di più, arriva prima del teatro. Il teatro c'è bisogno di più attenzione, no? C'è bisogno di più concentrazione. Invece no, con la musica tu immediatamente riesci a stabilire un contatto con chi ti sta davanti. E se tu riesci a portarlo nel tuo mondo, ecco il discorso di che dicevamo prima, è un do ut des, cioè io do e però mi restituisce, capito? E quindi è una sensazione bellissima la musica.
0: Che bello. E invece oggi Miriam, se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei adesso?
1: Guardi, io ti dico una cosa, che oggi se dovessi guardarmi indietro direi no, ma per il semplice motivo che oggi sono diventata molto, ma molto più tranquilla.
0: Ti sei data una calmata?
1: Sì, capito?
0: Solo per questo però, solo ma ti riconosceresti per tutto quello che fa.
1: Sì.
0: E allora ve la faccio conoscere ancora meglio facendo ascoltare la sua musica, le sue parole con S'aspetta, l'ho detto pure così, S'aspetta. Aspetta,
1: ma quello così si deve
0: così
1: dire,
0: dobbiamo dire. E noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Ed eccoci tornati con Miriam Lattanzio. Siamo qui, abbiamo ascoltato Saspetta qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Questa nostra chiacchierata molto umana, molto bella, lo dicevamo anche mentre ascoltavamo questo pezzo straordinario. E adesso Miriam, insieme ci alleggeriamo un po', entriamo in un momento chiamato Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo un proverbio napoletano che ti appartiene, che ti rappresenta.
1: È difficile perché ce ne sono tantissimi.
0: Che ti ha accompagnato proprio nella tua crescita, magari.
1: Ma mi prendi di un attimo in...
0: Guarda che questo è difficile, tranquilla, perché metto in crisi quasi tutti gli ospiti, devo dire la verità, e mi dicono poi dopo: ma non me lo potevi dire che io me lo preparavo?
1: Bravo, esatto, sì, perché ci stanno parecchi...
0: Perché io dove è scontato che noi napoletani ce l'abbiamo una pronta per ogni occasione, capito?
1: No, non ce l'ho, lo sai, non ce l'ho.
0: Allora, andiamo avanti così intanto pensi, proprio
1: penso,
0: perché secondo
1: sì.
0: me ne hai tanti, vorresti trovare quello giusto magari anche in base a questo momento, no? Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Guarda, io ti confido una cosa. Io sono napoletana di una tradizione. Scusami, di una generazione. Perché io ho i nonni che sono. Erano marchigiani, abruzzesi, pugliesi e siciliani. Solo mia mamma e mio padre napoletani, e quindi io. Quindi di tradizioni napoletane io non ce l'ho.
0: È un mix così, proprio
1: sì,
0: del sud.
1: Sì, sì, sì,
0: completo,
1: sì, sì, Centro Italia e Sud Italia. Per cui quando andavo ad esempio da mia nonna marchigiana, no, non ce n'erano, forse la mia nonna napoletana, ma nemmeno, insomma, quindi vere e proprie tradizioni purtroppo non ne ho.
0: Perché ecco, ti hanno un po' confuso queste troppe
1: brava, esatto.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici a prescindere, ecco, dai nonni siciliani, zii pugliesi e sardi, cioè vai, stai fuori per un mese perché tanto viaggi,
1: quando torno, ecco, che cosa mi voglio mangiare?
0: Sì, che dici: no, mi devo tornare a Napoli, mi devo mangiare assolutamente
1: la parmigiana.
0: Ah, buonissima
1: la parmigiana. E d'inverno sai cosa? Il soffritto
0: al sugo? Quello, vabbè, si fa sia per un mousse, praticamente sarebbe bianco con limone.
1: No,
0: il soffritto
1: quella
0: è
1: la trippa, quella che dici tu.
0: No,
1: il soffritto
0: a me non
1: è
0: mi
1: tutto...
0: piace tanto sta roba.
1: No, ti prego, guarda, non puoi capire.
0: Ma
1: che
0: la carne a pezzettoni
1: non è proprio carne, è tutta roba di maiale.
0: Però è morbida,
1: fantastica.
0: Tutta piena di nervi. No, allora non mi piace, ho capito qual è. No,
1: buonissima.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Ma ce ne sono tante di tradizioni che si stanno perdendo. I ragazzi non le conoscono. Io mi ricordo, vabbè, rimane solamente questa cosa del sangue di San Gennaro, ma perché ringraziando il cielo, insomma, ci sono delle associazioni che le stanno portando avanti. Però, ad esempio, anche le feste, se vogliamo parlare anche delle feste che esistevano a Napoli, no? Piedigrotta, quella era una festa bellissima e non c'è più. No, purtroppo se ne stanno.
0: Proprio l'aggregazione, parecchio. L'unione di scendere nelle piazze, di stare con gli amici.
1: E dove stanno più le piazze?
0: Ecco, questa.
1: Quelle
0: non
1: le piazze
0: più.
1: Non ci sono più. Ed è una scelta politica. Vabbè, non tocchiamo questo tasto perché sennò Fabiola...
0: Qua facciamo un dibattito infinito.
1: Bravo, esatto.
0: Invece c'è, Miriam, un suono, un rumore, una voce di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Pure quelle non ci stanno più, perché io mi ricordo sempre c'era quello lì che vendeva
0: tipo
1: i cesti, le cose
0: tipo l'arrotino.
1: Tipo l'arrotino, ci stava quello che vendeva tutta roba di vimini che passava nei quartieri e dava la voce, così come ad esempio c'era Fortunato venne a roba che vendeva la famosa ricotta di Fruscella.
0: Di Fruscella. Sì. Vabbè, un po' le voci quelle di mercato, però ti posso dire, io ancora le trovo ogni tanto, se venne qua c'è roba bella, cioè ancora si sentono poche.
1: Guarda, io vivo in un posto dove c'è un mercato vivissimo e io queste voci purtroppo non
0: davvero?
1: Le trovo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Sì. Quella è proprio la Napoli, quella bella che la gente quando arriva dice: oh, questa è Napoli.
1: No,
0: la musica, i suoni,
1: no,
0: il casino.
1: Purtroppo non.
0: Davvero?
1: No. Forse quella che dici tu si sente la Pignasecca. Alla Pignasecca ogni tanto si sente qualche voce, ma pure quello ci stanno
0: tagliando. Sta andando un po' via. Tutti sofisticati devono fare. Esatto. Invece, se dovessi partire e portare con te in questo grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo bagaglio per portarlo via con te?
1: No, io mi porterei il Vesuvio al mare.
0: Ah, meglio di questo, ecco quello che rappresenta proprio all'ennesima potenza Miriam. Noi ci fermiamo e lasciamo ascoltare Lupe e Lupesse. Poi me ne parli perché è un pezzo straordinario e torniamo qui con Miriam.

0: Pronte sul primo binario con Miriam Lattanzio, siamo qui, abbiamo appena ascoltato Lupe e Lupesse, di questa straordinaria artista, voce e anime e autenticità della nostra terra, della nostra Napoli. Mi vuoi fare una piccola descrizione di questo brano, di questa di queste parole così importanti?
1: Questo brano io l'ho scritto pensando purtroppo alle figure femminili negative di questa città, che purtroppo ci sono, e per questo Lupe e Lupesse sono quelle, le donne che hanno preso il sopravvento e il posto degli uomini nella camorra, e sono oggi, paradossalmente oggi sono loro più potenti degli uomini.
0: E questo tema ti ha profondamente scosso un po' l'anima?
1: Sì, perché io vorrei che questa città aprisse un po' gli occhi.
0: Scusi, perché Miriam, scusa, perché pensi che siano state anche messe un po' d'obbligo?
1: Alcune sì, ma alcune invece si sono proprio imposte. Vedi, è di questi giorni, non so se tu l'hai visto, questa cosa che nella sanità hanno dato alle fuoco delle giostrine che erano state regalate ai bambini del luogo. E purtroppo il guaio di questa città è questa maledetta camorra che non dà spazio, che non dà la possibilità di vivere bene, perché a noi non manca niente. Questa è una città dove effettivamente non manca niente. Manca però questa coscienza, questo senso civico, questo rispetto della città.
0: Manca tantissimo da sempre.
1: Ed è un peccato, perché quando io vedo queste cose dico, noi, queste persone non la meritano questa città, non la meritano, perché dovrebbero andare a vivere, capito, nel Nebium, e forse probabilmente poi capirebbero cosa
0: abbiamo, e soprattutto cosa è, come si può apprezzare, no?
1: Esatto,
0: un posto,
1: sì,
0: del genere. E allora Miriam, adesso entriamo in un momento molto divertente, e mi guarda così perché io non dico mai niente a
1: no,
0: chi
1: perché
0: viene.
1: Sennò mi prendi un'altra volta. Vabbè, il fatto della io sto ancora pensando al proverbio che ti devo dire.
0: Infatti
1: no,
0: non te lo chiedo, infatti ogni tanto ti vedo che ti fermi e sei un attimo concentrata, stai facendo quello, però non te lo chiedo quando ce l'hai, capito? Ho fatto finta di niente, l'ho lasciata andare
1: bene,
0: così. Miriam, vero o falso? Hai iniziato il tuo percorso artistico prima nel teatro che nella musica?
1: Vero.
0: Da giovane volevi fare la cantante pop commerciale?
1: Falsissimo.
0: Ti immagini? Hai portato la musica napoletana anche dentro temi sociali e civili?
1: Vero.
0: È vero che non ami stare sotto i riflettori troppo patinati?
1: Verissimo.
0: Non hai mai scritto testi tuoi perché preferisci interpretare soltanto?
1: Falso.
0: Falso. Ti emozioni ancora prima di salire sul palco, anche dopo tanti anni?
1: Verissimo.
0: Se non avessi fatto arte, ti saresti vista bene come insegnante?
1: Ma falso.
0: No, però ti ci vedo, sai, perché riesci a far trasmettere il tuo amore e la tua passione.
1: Dopo ti racconto una cosa su questo fatto.
0: Hai sempre detto che il teatro ti aiuta a cantare meglio.
1: Vero.
0: È vero che durante un live hai improvvisato perché avevi dimenticato una parte del brano?
1: Vero.
0: No, io non lo so, io non mi, è vero, non lo sapevo.
1: Io ho una pessima memoria, se non ho i testi davanti è la fine.
0: Vabbè, perché ti fai prendere, capito, vieni presa dalle emozioni,
1: sì.
0: Quindi un po' quella parte razionale della memoria si perde, è così. Nel privato sei molto più ironica e simpatica di quanto il pubblico immagini?
1: Falso.
0: Miriam da ragazza ascoltava anche rock internazionale?
1: Sì. Vero.
0: Rifaresti tutto da capo, identico?
1: Vero, sì.
0: Ah, ti puoi rilassare, finito,
1: sì.
0: Il vero falso, ora mi racconti questo aneddoto dell'insegnamento, che è successo?
1: Allora, quando io sono un diploma magistrale, all'epoca per vedere se insomma si riusciva ad interagire con i ragazzi, con la classe, ci mandavano a fare come si dice, lezione nelle altre classi. Quando mi vedevano i ragazzi scappavano, avevano paura, mi temevano, perché io proprio c'ero, proprio una
0: la rottamella,
1: esatto,
0: la direttrice,
1: esatto, tremenda. E da quella cosa io ho detto, ma perché questi ragazzi io li devo intossicare, ma perché li devo inguaiare, non sono capace di fare l'insegnante, io li faccio venire con i traumi a questi bambini. E quindi ho detto, là l'insegnamento
0: l'hai capito che non era vero. Vabbè, però secondo me era solo una condizione in cui tu dovevi anche prendere una certa confidenza, anche perché non sembri così
1: non
0: severa.
1: Sembro.
0: Ma lo sei?
1: Non sembro.
0: Lo sei?
1: Lo
0: confermi. Allora Miriam, ci tuffiamo invece adesso al momento limited edition e con il primo round ti chiedo chi elimini, matrimonio o serenate?
1: Matrimonio.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione.
0: WhatsApp o telefonata?
1: WhatsApp.
0: Karaoke o TikTok?
1: Tutte e due.
0: Nemmeno il karaoke, pensavo mi salvavi il karaoke.
1: No,
0: niente, niente. Napoli di notte o di giorno?
1: Ah, bella questa cosa. Oggi ti dico Napoli di giorno. Fino a qualche anno fa Napoli di notte.
0: Ecco, perché andavi a dormire tardi.
1: Sì.
0: Adesso hai cambiato un po' stile di vita.
1: E beh, sai, gli anni si incominciano a far sentire.
0: Dovevi andare a dormire alle 10 e quindi
1: no,
0: ti godi.
1: Le 10 no. Proprio no, però voglio dire...
0: Ti godi più la mattina.
1: Mi godo di più la mattina, sì.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la tua canzone perfetta in questa occasione. Una delusione, ovviamente tuoi brani, una delusione d'amore.
1: Era già tutto previsto.
0: Mamma, quanto è bello. Che poi, vabbè, puoi scegliere anche i tuoi.
1: No, ma io canzoni d'amore non...
0: Zero. Mamma mia,
1: altri,
0: quanto
1: ma
0: è bella quella canzone, come me l'hai messa nel cervello, mi... Una rivincita.
1: Ah, boh, non lo so. Questo facciamo stessa fatta dei proverbi di prima, no? Che mi metti in crisi. Che io
0: dai,
1: non so...
0: dei tuoi ce l'hai uno dei tuoi, una rivincita.
1: Ma no.
0: Sicuro?
1: Non lo so, chi è? Vulesse, no, ma Vulesse è
0: c'è anche un suggerimento della nostra Carmen. Ciao Carmen, ti amo.
1: Vulesse è più dedicata ai bambini.
0: Ascolta un'amica, ascolta un'amica. Vabbè. La confermiamo.
1: Vabbè.
0: Una notte nostalgica.
1: Ah, una notte nostalgica. È lontano, lontano.
0: Un amore che ritorna. Niente, lei proprio tema amore. Che ti è successo, Miriam?
1: No,
0: te
1: no,
0: da
1: no,
0: gio-
1: anzi, no, no, assolutamente, assolutamente. No, no, per carità, sono stata una persona che sono stata molto amata, molto amata.
0: Però hai amato poco.
1: Però non lo so se ho amato poco. Questo non.
0: Vabbè,
1: non,
0: sei
1: non
0: stata secondo te
1: io.
0: Più amata.
1: Sì, ma sai che cosa? Io sono sempre stato uno spirito molto libero. Per cui.
0: Era una provocazione, perché ci somigliamo molto in questa cosa. Questo ho detto, che ti è successo? Molto più fredde, capito? Che magari abbiamo un cuore enorme, però con le condizioni e le situazioni uno poi si va, no? A chiudere nel suo
1: a
0: guscio.
1: A tutelare.
0: Mm. Invece, mai dire mai, round 3, faresti un feat con un rapper?
1: Sì.
0: Tutta col caffè.
1: Ma guarda, io in questo disco c'è Questa città, che ho chiesto la collaborazione a Paolo Romano, Shawan della famiglia, che lui ha accettato immediatamente.
0: Wow.
1: E mi ha fatto dono di questa parte rappata.
0: Bello.
1: Del brano.
0: Andresti a Sanremo?
1: No.
0: Faresti un reality?
1: No.
0: Canteresti completamente in italiano?
1: Beh, se il testo mi interessa, sì.
0: Ti vedresti giudice in un talent?
1: No. No, non mi piacciono le persone che giudicano gli altri.
0: Sei un fenomeno. Allora, rilassiamoci, basta. No, si stava preoccupando, ecco. No, però sono stata buona.
1: Mi sto pensando ancora al proverbio.
0: Allora, pensaci ancora, perché io intanto lascio ascoltare. Da sì. Parte sbagliata... Sempre della signora Miriam che è qui. E intanto così c'è più tempo ancora per pensare. Però quando torniamo poi mi devi anche leggere una cosa bellissima. Okay. E io vi lascio con Da parte sbagliata e noi torniamo qui tra poco.

0: E siamo tornate, siamo qui con Miriam Lattanzio e siamo pronte. Lei intanto si è cambiata l'occhiale, ha preso un foglio e mi ha portato qualcosa. Adesso mi dirai cosa mi stai per leggere.
1: Ti sto leggendo quello che apre il libretto del mio CD, che spiega che cosa sono le anime pezzentelle.
0: Vai.
1: Le mie anime pezzentelle sono quelle che vivono sospese tra il paradiso e l'inferno, ai margini, invisibili, alle quali nessuno dà ascolto, anche se ha Itznavush. Sono quelle che si spezzano le reni per un pezzo di pane, quelle che dormono nelle stazioni, aspettando di salire su un treno che le porti lontano o sui cartoni sotto i portici, che fanno le file alle mense, che incroci sui tram di ritorno da una giornata di fatica, con le mani distrutte e schizzi di pittura sulle facce, o con le buste della spesa per la cena, quelle picchiate, umiliate, date alle fiamme da ragazzi in cerca di nuovi brividi, quelle che mostrano alla vita un sorriso sdentato, che hanno attraversato deserti con sogni in tasca che hanno perso durante il tragitto e si sono ritrovati a vendere i loro corpi ai cigli delle strade o a morire nei cantieri o sotto il sole nei campi di pomodori, quelle che camminano senza scarpe portandosi dietro valigie piene di niente, quelle a cui la vita non ha prestato ascolto, non ha invitato al tavolo, non ha aperto nessuna porta. Mai.
0: Mamma mia, che bello. Ecco, mi stavi facendo emozionare. Complimentissimi, straordinaria.
1: Grazie Fabiola.
0: Veramente, veramente bello. Ecco, quello che mi piace di te è proprio questa verità che, ecco, come dicevamo anche all'inizio, tutti non la vogliono vedere, che è superficiale, che fa finta di non guardarla, che dice vabbè poi ci pensiamo. Invece il tuo prendere proprio le cose e di faccia in questo modo qua e parlarne.
1: A me piace molto guardare, mi piace molto, vedi, ad esempio anche per quanto riguarda il teatro, noi per tanti anni abbiamo portato in giro questo spettacolo che si chiama Femmine, nelle quali raccontiamo tante figure di donne che sono state, che anche loro che vivono ai margini della vita, quindi parliamo di una mamma che si sveglia la mattina, che va a fare la donna delle pulizie nelle case dei signori, che però torna a casa distrutta, però è felice perché poi si siede a tavola e sente i figli che gli raccontano che cosa hanno fatto durante la giornata, cioè, capito, tutte queste figure che non vengono proprio completamente considerate. E ma esistono, ci sono, fanno parte del quotidiano. E ti ripeto, noi dovremmo dare voce a queste persone.
0: Complimenti, sei straordinaria. Allora Miriam, prima di salutarti volevo chiederti se hai qualche progetto o pronto per qualcosa che bolle in pentola, stai lavorando su cosa?
1: Adesso mi sto godendo, diciamo, questa situazione delle anime pezzentelle, lo sto portando in giro, sto facendo una serie di showcase, sto facendo dei concerti e vorrei portare queste anime pezzentelle quanto più lontano è possibile.
0: Speriamo che arrivano. Davvero tantissimo, te lo auguro tantissimo, perché un sorriso e una voce può sempre dare una mano in più,
1: esatto.
0: È vero?
1: Sì, esatto.
0: Grazie mille per essere stata qui, ma prima di salutarci Miriam voglio far ascoltare questo brano che e forse mi viene da dire proprio per esperienze vicine, no? A chi a cantam, no? questo brano che è rivolto ai femminicidi,
1: sì.
0: E se vuoi aggiungere qualcosa così poi salutiamo e lasciamo,
1: sì,
0: ascoltare quest'altro inno.
1: Guarda, questa è una canzone dedicata a tutte le vittime di femminicidio, tant'è vero che alla fine io faccio un breve elenco, perché purtroppo l'elenco è lungo e si aggiorna, non dico quotidianamente ma quasi. Ed è un modo per ricordare, perché purtroppo sai che cosa succede? Che siccome ne sono tante, automaticamente spesso e volentieri dimentichiamo quelle che ci sono state. E invece io voglio tenere sempre vivo il ricordo di queste persone. E soprattutto io faccio i nomi di quelli che li hanno uccise. Perché questa, ad esempio, è una cosa che bisogna fare: bisogna dare un nome e un cognome a questi, scusami l'espressione, bastardi che non riescono ad accettare un no.
0: Grazie per la tua storia, per la tua voce, per il tuo coraggio, Miriam Lattanzio, per essere stata qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Vi lascio ascoltare questo suo ultimo brano e vi abbraccio tantissimo e ascoltateci sempre. Ciao.
1: Grazie a te, Fabiola.
0: Ciao Miri, grazie.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Come è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Se c'è nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi a me.

promettes sto mare e poi te fa fissa con me.

0: Oggi è un po' così, cioè ti spiego va come sul magone che è salito, salito su quel vagone. A pensare che per dartelo perdi ogni valore, fino a quando tutta cosa va buona. E poi un'occhia a colazione a pranzo, veleno ai teriyaki. Magari non si cena e finiamo pure ubriachi. Non è tanto chi c'era, ma quello che siamo stati.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Prontissimi come sempre sulle note della sigla che ormai è diventata un po' un classicone, inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 29 maggio di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali che nomino spesso? Sono la Radio DAB, da cui potete ascoltarci in diretta, e l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, da cui sì potete ascoltarci in diretta ma anche in formato podcast. Infatti c'è la pagina dedicata proprio a questo programma e agli altri che compongono il palinsesto di questa radio, in cui vengono caricati tutti gli episodi giorno per giorno. Vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma in particolare è dalle 15 alle 16 in diretta, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi appunto c'è il podcast. Allora, come state? Com'è andata questa settimana? E soprattutto, vi state preparando per un altro weekend che sarà l'ultimo del mese di maggio? Infatti lunedì prossimo inizierà ufficialmente il mese di giugno. Come ho detto anche nelle precedenti puntate, questo è un periodo sicuramente molto pieno, molto intenso per gli studenti, anche per gli universitari, no? Che devono affrontare, che stanno affrontando o devono affrontare la sessione d'esame estiva. E poi è sicuramente un periodo pieno di eventi, di cose da fare, e anche per quanto riguarda questa radio sono arrivate tante belle notizie negli scorsi giorni. Infatti l'altro ieri abbiamo ufficialmente annunciato questo nuovo progetto, che è un nuovo programma targato Rai Radio Live Napoli, che si chiama Un'altra Musica. Io sono casatissimo, un programma condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci. Un grande onore per me condividere il palcoscenico radiofonico con un artista di questo calibro, una voce eccezionale del nuovo panorama musicale napoletano e italiano, una voce riconosciuta anche a livello internazionale. Parleremo di questo nella prima parte dell'ora di oggi, poi come in ogni venerdì più tardi scopriremo anche le tante uscite musicali di oggi, singoli e album droppati, senza ascoltarli e commentarli insieme però, perché li ascolteremo e li approfondiremo nelle puntate della prossima settimana. Poi parleremo di classifiche FIMI, di certificazioni e tanto altro. Insomma, è una puntata veramente piena e intensa, e partiamo con la musica. Non possiamo non iniziare proprio dal grande Walter Ricci, O Pianoforte.
1: Sai

E ha ragione Walter quando dice che quando arriva la musica parte pura festa. Abbiamo ascoltato Un Pianoforte per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 29 maggio, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Io non vedo l'ora che parta la festa musicale questa sera a partire dalle 19 di Un'altra Musica, il nuovo programma targato Rai Radio Rev Napoli, condotto, come vi dicevo e come ben saprete, da me Silvio Martino e da appunto proprio lo stesso Walter Ricci, che non sarà solo nelle vesti di conduttore radiofonico ma naturalmente anche di artista, qual è, porterà tutta la sua arte, tutta la sua verve seduto al pianoforte, ci suonerà e canterà un po' di brani che sono stati importanti per lui e che sono stati importanti in generale per la musica, perché questo programma è proprio un programma musicale che mette al centro delle canzoni di anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno avuto poi una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati poi riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti campionati nella musica contemporanea, oppure magari canzoni che sono diventate la base di nuove sonorità. Saranno degli appuntamenti che non sono semplicemente dei programmi radiofonici ma dei veri e propri percorsi, degli scambi, parleremo di tante cose diverse e ogni puntata sarà incentrata su una tematica in particolare. Vi posso spoilerare il fatto che questa sera parleremo di jazz, che è una tematica che sta particolarmente a cuore ovviamente allo stesso Walter. Prima di parlarvi un altro po' di un'altra musica, ascoltiamo un brano estratto da Neapolis Mambo, l'ultimo disco di Walter rilasciato a gennaio. Questa è una delle sue più grandi hit di questo disco e anche degli ultimi anni, ma la

Aiù, più andiamo avanti, più passano i minuti e io chiusto casate per stasera per il nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli. Un'altra musica, abbiamo ascoltato Malassaia di Walter Ricci, che sarà il protagonista insieme a me, Silvio Martino, appunto di questo nuovo format, un format che parla di musica, come vi dicevo, di canzoni che sono state importanti e che hanno avuto una seconda vita nel tempo, che hanno poi creato un'altra musica. L'appuntamento è a partire dalle ore 19 su Rai Radio Rev Napoli, poi naturalmente tutte le puntate verranno caricate in formato podcast, come ben sapete, come sempre, su Rai Play Sound. Sono 5 gli appuntamenti in tutto di un'altra musica. Vi ho spoilerato l'argomento della prima puntata, e cioè il jazz. Si parlerà poi nelle altre puntate anche di tradizione, contaminazioni contemporanee, il rapporto tra musica e cinema, il mondo dei sample, delle citazioni musicali e tanto, tanto altro. Naturalmente il programma unisce la memoria musicale e la contemporaneità, no? Mostrando come certe melodie riescano ad attraversare, ecco, epoche diverse e a tornare attuali in forme sempre nuove. Ovviamente l'elemento distintivo del format sta nel fatto che Walter Ricci interpreterà in studio brani e riletture legati proprio ai temi delle puntate, live suonerà, canterà dal vivo, creando un dialogo diretto tra il racconto, tra quello che diciamo e la musica, appunto, che suona e che ci fa ascoltare. Per me, ripeto, un grande onore poter condividere il palcoscenico radiofonico con Walter. Vi aspettiamo in onda questa sera alle 19 e poi sui nostri profili social per altri contenuti che pubblichiamo e pubblicheremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Noi proseguiamo col percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples, e tra poco parliamo delle tante uscite musicali di queste ore, di questi giorni, soprattutto di oggi. Parleremo anche di classifiche, film, certificazioni e tanto altro. Tarantella Jazz, Walter Ricci.

E Walter ci spiegherà anche l'idea di questa tarantella jazz durante la prima puntata di Un'altra Musica in onda questa sera a partire dalle 19 su Rai Radio Drive Napoli, un programma condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico, ma no, naturalmente anche di grande artista qual è, suonerà e canterà live un po' di brani che sono stati importanti e che sono funzionali per il racconto che facciamo anche a parole all'interno del programma. Quindi vi aspetto. Allora proseguiamo con la musica. Oggi sono usciti un bel po' di nuovi progetti che scopriamo tra poco, soprattutto dalla scena musicale napoletana. Salda Vinci, Envy Killer, Rue Diego e tanti altri artisti sono tornati proprio in queste ore e in quest'ultimo venerdì di maggio, pronti per l'estate che si avvicina sempre di più. Prima di parlare di questo, ascoltiamo Joshua con il suo ultimo singolo, Colpi di Fulmine. Oracle.

0: l'altro napoletano che nella sua carriera ha collaborato e continua a collaborare con tantissimi artisti dalla scena urban napoletana e italiana. Complimenti a questi due talenti dell'urban e del rap italiano per questo grande singolo che, non vi ho nascosto, credo sia uno dei più belli rilasciati nelle ultime settimane o negli ultimi mesi. Allora iniziamo a scoprire le uscite musicali di oggi, perché come ben sapete, come in ogni venerdì, anche oggi sono usciti tanti singoli, album, EP che andremo ad ascoltare e commentare insieme la prossima settimana. Partiamo dalla scena musicale napoletana e ovviamente una delle uscite più chiacchierate, anche più attese, è il nuovo album di Sal Da Vinci, che, indovinate un po' come si chiama, ovviamente Per Sempre Sì, prende il titolo dalla grande hit con cui ha vinto Sanremo quest'anno e con cui ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. In questo nuovo disco ci sono ovviamente brani già editi come Per Sempre Sì, come Rossetto e Caffè, ci sono brani inediti come quello che ha spoilerato nelle scorse settimane che si chiama Poesia, tra l'altro ha fatto gli spoiler anche proprio dalle strade di Vienna in occasione appunto dell'Eurovision. Ha scritto Sal sui social che fa fatica a non emozionarsi e a non guardarsi indietro dopo tutto questo grande successo. Ha detto che pubblicare un album oggi e provare le stesse emozioni di quando era ragazzino è un privilegio che l'arte dona a noi musicanti, proprio così scrive. Sal è sicuramente un artista da cui prendere ispirazione per come vive l'arte, per come vive la musica, per l'emozione che trasmette e che riesce a mettere appunto in ogni canzone, un'emozione che sicuramente traspare ed è percepita dai suoi tantissimi fan in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e ora anche per il mondo intero, anche grazie insomma all'eco mediatica dell'Eurovision. Ascoltiamo un singolo estratto da Per Sempre Sì, ascoltiamo una grande hit dell'anno scorso, Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

un suono classico, una vibe molto statunitense, molto americana, insomma una grande hit. Abbiamo ascoltato Colpi di Fulmine, l'ultimo singolo ufficialmente rilasciato da Joshua su Rai Radio Rave Napoli. Joshua è una voce eccezionale del nuovo panorama urban italiano, è una voce che mixa soul, R&B, naturalmente c'è tanto rap nelle sue canzoni, e in questo caso ha matchato perfettamente con il beat prodotto da Dead Boy D, un producer

La grande scalata di Sal Da Vinci degli ultimi anni forse è iniziata proprio con questa grande hit che abbiamo ascoltato, e cioè Rossetto e Caffè su Rai Radio Drive Napoli, un brano che è poi stato incluso all'interno del nuovo album del grande Sal, rilasciato come dicevamo oggi, e che si chiama Per Sempre Sì. Dalla scena musicale napoletana sono usciti tanti altri progetti molto interessanti. Per quanto riguarda gli album, ha droppato il nuovo disco anche Rue Diego, uno degli artisti urbano, dei rapper più importanti della nuova scena musicale napoletana. All'interno di questo progetto ci sono diverse collaborazioni: Envy, Artifive, Young Ash, Low Red, Young Snap, Curemino. Il disco si chiama Ricchi di Niente e rappresenta un album molto importante che racconta la vita di quartiere, la strada, le difficoltà sociali, ma anche la voglia di riscatto personale. Anche Envy Killa, sempre dall'Urban, oggi ha droppato un nuovo singolo che si chiama Tutto Niente, un brano dalla vibe molto estiva, che arriva dopo un brano invece Club Rap che ha droppato Marcello nelle scorse settimane, e cioè Napoli. Quindi due canzoni molto diverse tra loro, ma soprattutto molto vicine. Possiamo sperare che sia in arrivo un progetto più grande anche da parte di Envy Killa. Dal cantautorato napoletano italiano è uscito il nuovo singolo di Petit che si chiama A me a me, un brano che arriva dopo il suo singolo primaverile che si chiama appunto Aspettando Primavera, uscito proprio il giorno in cui è iniziata la primavera quest'anno, e noi abbiamo festeggiato l'inizio di questa nuova stagione proprio in diretta, perché quest'anno è iniziata alle 15:46, quindi nel pieno del l'ora di Round Naples. Poi sempre da Napoli oggi c'è il radio date della nuova collaborazione di Young Snap con Dobro, questo nuovo singolo che hanno fatto insieme si chiama Ye Ye Ye. Insomma, un'altra settimana piena di musica, tutti progetti che mi raccomando ascolteremo e commenteremo insieme la settimana prossima, quindi non vi perdete le prossime puntate. Abbiamo nominato e parlato di Envy Killa, lo ascoltiamo.

0: nu vomigă. Mille probleme sono mille pensieri, ma canzo mai stato straniere. Perché se caro vaga baga, io sa chi sung, sa chi lo sung, i sung.
1: Non solo la scena musicale napoletana ci ha regalato tanta musica in quest'ultimo venerdì del mese di maggio, prima dell'inizio di giugno, ma naturalmente sono usciti tanti altri progetti molto grandi e importanti anche dalla scena italiana. Per quanto riguarda gli album, sono stati droppati dei dischi attesi, come ad esempio il quinto capitolo della storica saga di mixtape di Mad Men MM volume 5, che tra l'altro contiene delle collaborazioni molto interessanti. C'è Knight, c'è Fibra, Joshua, c'è naturalmente Jimmy Tights. Sicuramente questa saga di mixtape rappresenta una delle più longeve e importanti del rap italiano. Sempre per quanto riguarda gli album, è uscito anche un nuovo disco dei Ministri che si chiama Canzoni Ombra. Per quanto riguarda i singoli invece, tante sorprese, tante collaborazioni in questo venerdì. Sicuramente uno dei singoli più attesi è stato Cadillac, il nuovo brano di Shablo, Gue e Tony Pitone. Avete capito bene? Sì, Tony Pitone ha collaborato con Gue e con Shablo in questo brano che potrebbe conquistare quest'estate, non lo sottovalutiamo. È uscito anche un nuovo singolo di Leonardo De Andreis che si chiama Hotel Chill, un brano che arriva dopo il grande successo virale di Soltero. Ed è uscito anche un nuovo brano di Oretti Alberti in collaborazione con Il Rosso e Jaim. Avete capito bene? Questo nuovo singolo si chiama Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Per chi non dovesse conoscere Il Rosso, è un noto streamer e influencer che è arrivato a collaborare con Orietta Berti, penso completamente random. È uscito anche un nuovo singolo di Shade che si chiama Toxic, un nuovo brano dei Santi Francesi che si chiama Guerriglia. Anche Raffa ha droppato un nuovo singolo, anche Noemi un nuovo brano che si chiama Tu Cosa Fai Questa Sera in collaborazione con Vito Salamanca alla prod. Vito Salamanca, insomma, lo conosciamo per essere il producer del signor Gennaro da Mugnano di Napoli. Vaiu, è stato più forte di me alle Verici per forza almeno una volta in questa puntata. Il nome di Samurai J, così come lo chiamiamo noi, e cioè Gennaro da Mugnano di Napoli. Oggi Radio Date anche per diversi altri brani come Qui Piangono Tutti di Giuli e 13 Petro, un singolo estratto proprio dall'ultimo producer album di Giuli. E con questo noi chiudiamo questo mini argomento della puntata di oggi. Ascoltiamo proprio Giuli e 13 Petro, poi parliamo di classifiche, fimi e certificazioni.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Continua l'ora di oggi, venerdì 29 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un'altra musica del nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli, che parte questa sera venerdì alle ore 19. Per 5 venerdì vi teniamo compagnia io e Walter Ricci per un'ora in questo programma, che appunto parla di musica e parla di canzoni che sono state poi riscoperte, che hanno avuto un'altra vita, che hanno creato e dato vita a un'altra musica in futuro, insomma dei percorsi musicali imperdibili. Poi abbiamo parlato prima delle uscite musicali di oggi e passiamo agli altri argomenti di questa puntata, di quest'ultima puntata della settimana e del mese di maggio di questo programma. Parliamo ora di classifiche, Fimi, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, un altro momento fisso della settimana di Round Naples, che sia di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Noi ci ritagliamo sempre 4-5 minuti per appunto parlare, per commentare queste classifiche. Partiamo dalla classifica degli album, diverse novità e sorprese rispetto alla settimana scorsa. Debutta ad esempio al 18° posto Anatomia di uno schianto prolungato, l'ultimo album di Willy Peyote. C'è Dio lo sa, atto secondo, di Giulia al 17°, Solito cinema di Giulia al 16°, scende di 7 posizioni. Number Ones di Michael Jackson al 15°, poi Comuni immortali di Achille Lauro, Thriller sempre del King del Pop al 13°, La bella vita di Artifive dei Beatles, Almas Fotos all'11°, al 10° posto sale di ben 8 posizioni Mediterraneo, probabilmente perché all'interno dell'edizione digitale di questo album è stato aggiunto l'ultimo nuovo singolo di Brescia, che si chiama D'addio. All'9° posto c'è anche Io non muoiono di Kid Yugi, all'8° Disincanto di Madame, al 7° debutta The Godfather, l'ultimo album di Flaco G, un debutto molto alto per il rapper italiano. Al 6° posto c'è l'album che comprende tutte le canzoni della colonna sonore di Michael, del biopic sempre su Michael Jackson, poi Tutta vita sempre di Holly, Tutto è possibile di Jolier al 4° posto. Debutta al 3° posto in Italia Iceman di Drake, al 2° Santissimo di Saif, che scende di una posizione rispetto alla settimana scorsa, perché al 1° posto sale nuovamente Vangelo, l'ultimo album di Shiva. E allora ascoltiamo un singolo estratto da questo disco al 1° posto secondo la FIMI in Italia, Vangelo. Questo è Bad Bad Bad, Shiva e Jolier.

Quando c'è scritto Fit Jewelier sappiamo che stiamo parlando nel 99% dei casi di una grande hit. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva featuring Jewelier su Rai Radio Drive Napoli, un brano estratto da Vangelo, l'ultimo album di Shiva, che sta al primo posto delle classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi ovviamente la prossima settimana commenteremo la classifica dei progetti, degli album e dei singoli più venduti di questa settimana. La FIMI giustamente li pubblica sempre a distanza, ecco, di 7 giorni dalle release. Passiamo alla classifica dei singoli. Debutta al 12° posto Perdono, la seconda parte, il remake, il remix della grande hit di Tiziano Ferro, che quest'anno compie 25 anni. Questa nuova versione è in collaborazione con Lazza. All'11° Billie Jean di Michael Jackson, al 10° Tu mi piaci tanto di Saifo, poi Canzone d'amore di Jewelier, poi Al mio paese di Serena Brancale, Levante Dele all'8° posto, al 7° Per sempre sì di Salda Vinci, al 6° debutta Swag Music, il nuovo singolo di Artifive, che nelle classifiche digitali stanno andando molto molto bene in Italia, ne abbiamo parlato proprio nella rubrica della Top 20 Naples di ieri. Al 5° posto c'è Obsessed di Shiveanna, al 4° c'è la new entry più alta, e cioè Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che rappresenta un po' la loro hit estiva, un po' lontana dagli schemi, dei canoni soliti, appunto, delle canzoni dedicate alle estati. Al 3° posto c'è La testa gira di Fede Palma, Nitte De Mischilla. Ragazzi, si sta avverando la mia previsione, questo brano continua a salire settimana dopo settimana, e rispetto alla settimana scorsa è salito di un'altra posizione, perché prima occupava la 4ª posizione. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jewelier, e al 1° posto, inamovibile, c'è sempre Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca, che non ascoltiamo perché l'abbiamo approfondita qualche giorno fa parlando proprio di Amatore, del nuovo album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli. Ma ascoltiamo al posto di Ossessione un altro brano che abbiamo incontrato, e cioè la new entry più alta in classifica, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nonché la new entry più alta nelle classifiche FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E a proposito di FIMI, passiamo alle certificazioni, altro momento e appuntamento fisso della settimana di questo programma, un momento molto atteso anche perché riscopriamo, riascoltiamo, riparliamo di progetti che magari sono stati droppati un po' di anni fa, alcune decine di anni fa, e che sono continuamente ascoltati fino appunto a raggiungere questi traguardi in queste settimane. Partiamo dagli album, disco d'oro questa settimana per Cosmos Factory, disco d'oro per Confessions on a Dance Floor, l'album di Madonna rilasciato nel 2005, quindi a distanza di 21 anni conquista l'oro anche in Italia, platino per Songs About Jane dei Maroon 5, un disco droppato nel 2002, in questo caso sono passati 24 anni, 25 giugno, quindi quasi 24 anni, terzo disco di platino per due, l'album di debutto di Sick Luke, un producer album molto importante che ha fatto scuola nel 2022, anno in cui è stato rilasciato, un disco che contiene delle hit molto grandi a livello numerico e di streaming delle piattaforme digitali, e terzo disco di platino per Legend, l'album di Bob Marley del 2002. Prima di passare ai singoli certificati, ascoltiamo un brano estratto proprio da Per Due di Sick Luke. Questa è Creature con

In me non vince la fede, non ho motivo per credere. Una ragazza, ma una volta le altre si convince di ripetere. Se Dio mi ha fatto a propria immagine, che offre? Vorrei sapere se bacia il crocifisso anche lui.

Altra grande hit, altro brano eccezionale, se non erro questa è la prima collaborazione ufficiale tra Hernia e Juelier, poi i due hanno continuato a collaborare anche nell'album di Hernia in Acquatonica. Abbiamo ascoltato Creature di Sick Luke featuring Hernia e Juelier su Rai Radio Rave Napoli, un brano estratto da Per Due, il primo producer album grande di Sick Luke, poi insomma è arrivato un altro producer album recentemente che abbiamo commentato insieme, e cioè Dopamina. Comunque Per Due ha conquistato il terzo disco di platino in quest'ultima settimana del mese di maggio. Passiamo alle certificazioni dei singoli. Disco d'oro per Italia Starter Pack, il singolo di J-Ax con cui lo zio Ax ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Oro per A noi non serve far l'amore di Olly e Giuli, un brano estratto dall'ultimo grande album di Olly. Disco d'oro per Diversi di Shiva, un singolo estratto da Santana Season. Tra l'altro Shiva, attraverso il festeggiamento di questa certificazione, ha mandato un messaggio anche abbastanza chiaro ai suoi fan: sta forse per arrivare un Santana Season parte 2, non lo sappiamo, ma si dice questo un po' sui social. E la certificazione più alta per quanto riguarda i singoli va a Buio Davanti di Lazza, che conquista il doppio disco di platino. E noi, ascoltando questo singolo, chiudiamo anche questa parentesi riguardo le certificazioni e continuiamo con la musica e con le news di questo Radio Onda Naples. Lazza, Buio Davanti.

Anche l'ora di oggi, venerdì 29 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino è praticamente quasi finita. Mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo scoperto un bel po' di uscite musicali da Napoli e dintorni, singoli e album che sono stati rilasciati, che ascolteremo, commenteremo e approfondiremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo parlato delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e delle certificazioni settimanali, album e singoli che hanno conquistato il disco d'oro, il disco di platino in base al numero di vendite in Italia. Naturalmente all'inizio di questa puntata, come ormai ben sapete, abbiamo parlato anche di un'altra musica e ritorno su questo argomento prima di salutarvi. Vi aspetto in onda questa sera a partire dalle ore 19 con il primo appuntamento di un'altra musica, il nuovo format, il nuovo programma di Rai Radio Drive Napoli, condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma naturalmente anche e soprattutto di artista. Sarà seduto al pianoforte e ci farà ascoltare delle bellissime versioni di brani che accompagnano il percorso concettuale di ogni puntata di questo programma. In ogni puntata viene sviscerato un macro tema e si parte dal jazz, dal tema del jazz della puntata di oggi. Quindi mi raccomando, sintonizzatevi alle 19 su Rai Radio Drive Napoli. Poi naturalmente tutte le puntate di un'altra musica e di questo programma di Round Naples saranno disponibili in podcast su Rai Play Sound. Round Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, una serata di musica con un'altra musica su Rai Radio Live Napoli. Noi ci sentiamo lunedì, passate un buon fine settimana. Lunedì, ciao, aiuto.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ignoranti, tramonti come quadri d'acquerello, le case a file, tramonti come quadri d'acquerello e le case a file.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Se pensate che il percorso per diventare una stella della nostra televisione sia sempre lineare, vi sbagliate. Immaginate una ragazza campana, nata ad Avellino, che decide di volare nei Paesi Bassi per laurearsi in scienze politiche e studi russi. Fa un tirocinio al Parlamento europeo, ha una grande attitudine nel parlare lingue, anzi nasce bilingue. Tutte caratteristiche che sembrano predestinarla alla diplomazia internazionale. Ma il destino è sempre dietro l'angolo ad aspettarci con qualche sorpresa. E allora ad un certo punto decide di ascoltare un'amica, fare un workshop di recitazione, entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia e stravolgere totalmente la sua vita. Da quel momento non si è più fermata. Il pubblico l'ha amata e acclamata come la dolce e timida Enrica Colombo nelle prime tre stagioni del Commissario Ricciardi su Rai 1, ruolo che le valso una prestigiosa candidatura ai Nastri d'Argento. Ma l'abbiamo vista splendere anche in ruoli intensi e modernissimi, dalle tinte noir dei Bastardi di Pizzo Falcone al debutto globale su Netflix con La vita bugiarda degli adulti, fino a progetti internazionali come il film horror Deliver Us. Una versatilità rara che ha trovato la sua consacrazione definitiva poche settimane fa, vestendo i panni della metodica e affascinante protagonista di Roberta Valente, notaio in Sorrento. Un talento cristallino del nostro cinema e della nostra televisione, Maria Vera Ratti. Restate con noi perché ci stiamo per collegare telefonicamente con lei per conoscerla più da vicino.

0: Oggi a Diretta Live incontriamo uno dei volti più amati e intensi della nostra fiction. L'abbiamo seguita nel commissario Ricciardi, l'abbiamo vista sfidare cliché mimetizzando la sua bellezza in ruoli complessi e cerebrali. Adesso è stata la protagonista assoluta della serie di Rai 1, Roberta Valente, notaio Sorrento. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi in collegamento telefonico Maria Vera Ratti. Ciao Maria Vera, grazie di essere qui con noi, ci senti? Benvenuta.
1: Ciao, grazie a te.
0: Noi siamo veramente felici, ti abbiamo ammirato tantissimo in questa serie, siamo stati attaccati al televisore. Volevo sapere un po' della tua storia, perché anche un po' la tua storia assomiglia un po' alla trama di un film, perché nasci ad Avellino, cresci a Napoli, poi ti laurei in scienze politiche, fai studi russi in Olanda addirittura, fai tirocinio al Parlamento europeo e poi c'è stato un momento preciso a Bruxelles in cui hai capito che la tua strada era un palco e non la diplomazia. Ti ricordi questo momento?
1: Sì, vabbè, diciamo che io credo che almeno la mia generazione, parlo per me, diciamo che la scuola non è che mi abbia fatto capire bene che cosa volessi fare. Avevo capito che c'erano delle inclinazioni, delle attitudini, però una carriera artistica non era proprio contemplabile. E quindi, niente, sì, è stato un percorso un po', diciamo, di confusione, dove io non sapevo bene che cosa volevo fare. E fortunatamente poi per caso mi sono ritrovata a fare incontri che mi hanno portato a seguire poi la strada che ho scelto.
0: Ma come mai hai scelto di fare l'attrice? Cosa ti piace di questo mestiere?
1: Guarda, mi trovavo, come ti dicevo prima, in un momento in cui non sapevo bene che cosa volessi fare nella vita. Mi ero trovata per caso all'università a fare uno spettacolo universitario, una cosa proprio amatoriale. E mi ero sentita improvvisamente felice, cioè mi sentivo al posto giusto, mi sentivo che stavo facendo una cosa che era come se accendesse dentro di me una sorta di senso. Quindi dopo la laurea ho fatto questo corso un po' per gioco, un po' per capire, dove invece è un corso molto valido, molto serio, e lì ho capito che doveva diventare la mia vita e che finalmente stavo facendo una cosa seria, finalmente mi sentivo al posto giusto e finalmente avevo proprio il senso di come muovermi in questo ambiente, in questo settore e che cosa volevo dalla vita.
0: Il tuo debutto in TV avviene con un ruolo molto complesso, quello di Nina Costello in Rosi Abate. Che ricordai di quel primo set così importante e cosa ti ha insegnato per il futuro e per quello che stai facendo oggi?
1: Beh, avevo 23-24 anni e facevo un adolescente, era un ruolo di un adolescente complesso, sì, perché era una persona un po' tormentata, però comunque per me non è stato difficile, c'era un cast con Giulia Michelini, che comunque è un'attrice veramente che io stimo tanto, molto brava, che faceva questo lavoro da tanto tempo, quindi ha saputo insegnarmi tante cose proprio rispetto anche alla gestione delle giornate di un determinato tipo anche di lavoro che richiede una prontezza, una velocità, un'immediatezza, eccetera. E sì, è stata un'esperienza molto piacevole, devo dire.
0: Ti ricordi il tuo primo provino?
1: Ero emozionata ma non ero spaventata e quindi devo dire i primi provini soprattutto ero molto curiosa, quindi li vivevo in maniera costruttiva, non in maniera paralizzante. Sì, all'inizio proprio c'è quella spontaneità, quella curiosità, quell'ottimismo anche del principiante che mi ha portato fortuna.
0: Di solito come scegli un copione?
1: Ma allora, diciamo che quando, a parte che non è che è una cosa che sì, almeno a me adesso non è che mi succede che mi arrivano 20 copioni e devo scegliere quale preferisco. Tendenzialmente ci sono dei progetti, io ad oggi almeno li scelgo nel 85% dei casi, scelgo i provini da fare piuttosto che i copioni. Alcuni magari sono in forse e quindi li faccio anche per capire, per conoscere il regista, per andare un pochino in fondo rispetto a quello che vogliono raccontare. E poi sì, mi è capitato anche che mi hanno mandato dei copioni che magari alcuni ho detto sì, altri ho detto no, però è una cosa abbastanza, almeno parlo per me, abbastanza rara. E dipende da quanto io penso che c'è una parte di me sulla quale posso fare leva, perché in quella parte di me abita quel personaggio, no? Cioè, se questa cosa non avviene, se non c'è, io non voglio ritrovarmi poi a fare una cosa dove sono limitata, no? E la mia fantasia, la mia sensibilità non si sposa bene con quello che racconto.

0: Di solito interpreti dei personaggi in cui hai un grande controllo delle tue emozioni, anche se sei bravissima dietro a questa austerità a far percepire tutto il magma emotivo che si muove dentro di te. Nella vita invece come ti senti?
1: Non lo so, allora io in generale preferisco non indurre né, diciamo, marcare troppo nel lavoro le emozioni, cioè penso, non mi piace strizzare l'occhio al pubblico, quindi quello è un fatto di mio gusto,

0: non sono sicuramente anche nella vita una che, insomma, che fa finta di piangere quando in realtà non c'è niente da piangere.
1: Tu parli correttamente, cioè correntemente quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e russo. Questa tua...
0: Allora, no, questa cosa la dicono tutti, ma non è vera. Io parlo inglese e italiano bene, cioè li parlo come se fossero la mia prima lingua, entrambe le lingue. Spagnolo e francese posso capire e farmi capire, va bene, cioè c'è un livello, diciamo, accettabile. Russo ho un livello abbastanza base, perché all'università ho studiato storia, cultura politica russa, e poi anche russo ho dato degli esami, quindi è proprio un livello base. So leggere l'alfabeto, ma non è che posso, ecco, dare un esame a voce in russo piuttosto che leggermi un libro in russo, cioè no, un po'.
1: Noi siamo qui a Rai Radio Live Napoli e in un'intervista tu hai dichiarato anche di amare molto la radio, che è legata anche molto ai tuoi ricordi dei viaggi in macchina per andare a scuola, e che anche oggi ascolti molti podcast. Quali sono i tuoi preferiti? Quali sono quelli che ti catturano di più quando appunto sei in viaggio o in un momento di pausa dal set?
0: Allora, mi piace un sacco il podcast di Alex Cooper che si chiama Call Her Daddy, e poi mi piace il caffè, oddio adesso però non lo fa più, l'ha interrotto, si chiama Emma Chamberlain, che è una youtuber che mi fa molto ridere e fa un podcast che parla un pochino della sua visione del mondo e mi piace molto, però adesso l'ha interrotto. E poi guarda, sono abbastanza aperta, cioè se ne trovo uno per caso che mi interessa, un argomento che mi interessa, lo ascolto.
1: Invece tu ti definisci anche un'ascoltatrice musicale eclettica, sì, che tende a vivere proprio relazioni di fusione totale con gli artisti che scopri. Chi c'è adesso nella tua playlist in questo momento?
0: Ma guarda, ti dico la verità, cioè io, allora, a parte che sono abbastanza democratica sulla musica, non sono per niente snob, posso ascoltare una band indie che è la mia band preferita da quando ero adolescente, ma perché c'è un legame adolescenziale, che sono gli Yorkerville River. Posso ascoltare dei giganti della musica e posso ascoltarmi neomelodici e posso ascoltarmi, come in questo momento, Anna Montana, perché sono un po' nostalgica, mi sto riascoltando la playlist di Disney Channel. Quindi, e anche quando preparo i personaggi, io faccio una playlist per ogni personaggio e ci sono delle canzoni che mi evocano quell'emozione, possono essere anche delle canzoni molto, diciamo, semplici, molto mainstream, oppure alcune un pochino più sottili, più elaborate, però sono abbastanza, cioè non so, non conosco, non so niente di musica e vado a sentimenti e istinti.

0: Ritornando a Roberta Notaio, Roberta Valenti, notaio di Sorrento, e, appunto è una notaia metodica che applica le regole, pianifica tutto. Tu invece nella vita so che anche, oltre appunto a questa passione per le lingue, dipingi, fotografi, appunto sei un'attrice, sei un flusso praticamente continuo di stimoli, di emozioni. Come sei riuscita a contemperare le due anime in questo personaggio? Ti sei trovata a tuo agio?
1: C'erano di Roberta delle cose che mi facevano molto ridere e quindi le ho cavalcate, e quei sottotesti, quel modo di guardare il mondo ha un po' dato forma al personaggio. Quindi sì, io sono disordinata, non sono metodica, sono disordinata, sono abbastanza istintiva come persona. Però come tutti gli esseri umani ho delle rigidità, magari non legate all'ordine, magari sono più rigidità mentali, no? più dei dogmi, diciamo, e quello stesso atteggiamento magari che ho rispetto a determinate cose l'ho riportato su altre, ma è stata abbastanza istintiva, non è stata mentale o pensata la cosa, ho solo guardato il mondo attraverso i suoi occhi e fatto leva su delle mie attitudini.
0: Tu sei bellissima ed è evidente, nonostante ogni tanto cercano di mortificarti dentro i siti un po' rigidi e austeri, però a volte nel mondo dello spettacolo la bellezza può essere anche una gabbia. Nel tuo percorso però sembra che tu l'abbia sempre usata anche per, non so, come una tirata da trasformare, cioè quando interpreti si vede che in realtà qualunque personaggio sia, appunto da quello più austero come nel commissario Ricciardi o Roberta o negli altri tuoi personaggi, dai più importanza al temperamento, all'anima, alla testa dei ruoli che interpreti. Ma nella vita personale che rapporto hai con lo specchio quando ti prepari, non so, un ruolo? Quanto ti diverte sparire dietro abiti austeri o struccarti per un ruolo d'epoca?
1: Ho sempre temuto molto di poter essere considerata, perché mi rendo conto che possa essere percepita come canonica sotto dei punti di vista, e mi sono resa conto abbastanza presto, quando ho iniziato, che molti ruoli da bella erano ruoli noiosi, molti, non tutti, però esistono, cioè diciamo lo stereotipo della ragazza, della ragazza bella per eccellenza, potevano veramente essere ruoli dove non c'è tanto spazio, mi interessano le persone. Posso essere una bella ragazza, sono fortunata se mi trucco, se mi aggiusto, posso essere una bella ragazza, però nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni io mi considero una persona normale. Non mi vesto male come Roberta, però sto sempre in jeans e non sono una ragazza che punta sull'estetica costantemente. Ci sono donne che lo fanno e che vivono vite felici e appaganti. A me è una situazione in cui mi ha sempre fatto stare un pochino scomoda quando sono troppo in tiro, a meno che non è una serata, allora a quel punto uno si diverte, se la gode, si trucca, si mette i tacchi,
0: è quasi un altro modo di recitare.
1: Sì, è un gioco, però nella quotidianità no, oltre a essere una ragazza, diciamo, si è prima persone. E quindi alle volte il mondo ti incatella in una serie di stereotipi. Ci sono anche tante fortune e tanti privilegi che vengono con l'essere canonica, però ci sono anche tante cose nelle quali magari non mi identificavo, e quindi diciamo che ho calamitato all'inizio della mia carriera, fortunatamente, dei ruoli dove non sono brutta, sono una ragazza normale, perché il mio lavoro è mettere in scena la vita, raccontare gli esseri umani, e gli esseri umani, alcuni sono particolarmente canonici, altri sono normali, altri meno. Quindi sono stata fortunata. Poi io l'ho fatto, diciamo, un ruolo da, li ho fatti dei ruoli dove ero, diciamo, più
0: femme fatale.
1: Sì, li ho fatti, però non, nel senso, se il personaggio è interessante, ok, non mi preoccupo in scena che il personaggio sia bella o no, mi preoccupo che sia a fuoco, che ci sia un costumista che ha le idee chiare dei reparti che seguono e che ci sia un'idea rispetto alla persona che sto raccontando. Quella è la mia preoccupazione, e se deve essere bella, anche quello è importante. Se deve essere una donna che magari fa della sua estetica un'ancora di salvezza, è importantissimo a quel punto che ce l'abbia quell'estetica, sennò è poco chiaro e fuori fuoco. E quindi a quel punto anche io ci lavoro, anche io magari mi impegnerò per raccontare quella storia ma anche banalmente, che ne so, andando in palestra o sentendomi più bella o sentendomi più a mio agio nella, in quel tipo di estetica, e viceversa se invece faccio una ragazza come Roberta, che fondamentalmente Roberta si guarda e non si piace, e quella cosa deve trasparire. Quindi sì, no, non è una priorità per me essere considerata una bellona.

0: Hai progetti nel cassetto, che programmi futuri che puoi iniziare a raccontare?
1: C'è un bel progetto, però non posso ancora parlarne, anche perché sono proprio in fase di definizione di alcuni punti, quindi non posso ancora proprio parlarne, però è un bel progetto.
0: E con Napoli che rapporto hai? So che adesso vivi a Roma, quando torni che sensazione ti fa?
1: Ma guarda, quando ci torno per lavoro mi fa tanto piacere, mi piace tanto, è bello, mi sento a casa ma non mi sento imprigionata.
0: Benissimo, noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato, anche perché so che sei estremamente impegnata e quindi ci hai fatto un grande regalo.
1: Grazie.
0: E appunto, il talento vero, quello che tu non ha bisogno di specchiarsi, però ci stai dando tanto con la tua anima, il tuo talento, la tua capacità interpretativa, il tuo impegno. E penso che veramente tu sia un esempio non solamente di artista ma anche di persona. Molto importante per tutti noi e siamo molto felici e ti auguriamo veramente un successo sempre crescente, perché te lo meriti e noi siamo i tuoi primi fan e ti seguiremo in tutte le tue evoluzioni, in tutti i tuoi personaggi, in tutti i vestiti in cui ti calerai. E grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore a te. Ciao.
0: Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata, ciao, ciao.
2: Diretta live.
3: Ma questa notte abbracciami, ma sento fragile stasera. Ora poco reddammo bene, che solo tu sai ra, che sta minaccia nucleare, gli aerei supersonici e nave guerra in mezzo mare.

Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Oggi in studio abbiamo il privilegio di ospitare una persona davvero fuori dagli schemi, un artista poliedrico capace di unire discipline apparentemente lontane in un unico travolgente percorso creativo. È maestro d'armi, performer, regista teatrale e da oggi anche regista cinematografico. Il suo viaggio parte da lontano, a soli 5 anni sui tappeti delle arti marziali tradizionali cinesi. Una strada fatta di rigore e sacrificio che lo ha portato a diventare campione italiano ed europeo di Kung Fu. Ma il suo talento non si ferma al ring. C'è un'altra anima che pulsa dentro di lui, quella del palcoscenico. Dopo essersi perfezionato a Londra, nel tempio del musical di Piccadilly Circus, dal 2006 ha firmato la regia di produzioni teatrali straordinarie da Peter Pan a Rapunzel. Oggi tutta questa fisicità, questo ritmo e questa capacità di raccontare storie approdano finalmente sul grande schermo. Il nostro ospite firma il suo debutto al cinema con Barrus, un'opera prima potente e intensa prodotta da Leonista Film. In questo lungometraggio non si è limitato a stare dietro la macchina da presa, ha scritto la sceneggiatura e ha prestato il volto al protagonista, Marco Barrus, un ex marine che torna in una Napoli autentica, viva e senza filtri, e si trova a combattere nelle arene clandestine. Ma attenzione, perché non si tratta del solito film d'azione. Barrus è un grido di denuncia sociale, un'opera profondamente etica che accende i riflettori su un sistema corrotto, sulle famiglie sfruttate e sugli invisibili della nostra società. Vi sarete chiesti chi è il nostro ospite? Ve lo rivelo subito, è Fabio Busello. Restate con noi per ascoltare la sua storia.

0: Abbiamo scelto proprio Enzo Vitabile per introdurre un artista poliedrico, un attore, regista, performer, maestro d'armi, e abbiamo qui con noi il Fabio Busiello. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Piacere, piacere di conoscervi, piacere tutto mio.
0: Allora, hai iniziato con le arti marziali sin da piccolissimo. Com'è nata questa tua passione?
1: Beh, è nata, forse sono nato già così, perché me lo sentivo dentro, lo spirito proprio di affrontare questo tipo di disciplina, che poi alla fine le arti marziali che mi hanno insegnato sono uno stile di vita, perché sono di origine orientale, no? Cinesi, quindi parliamo di Shaolin, di Shuang Kang Fu Kung, stili abbastanza particolari, quindi non è i classici stili di arti marziali che troviamo oggi.
0: Infatti molto spesso si associa l'arte marziale comunque ad un corpo a corpo, ad un combattimento, però a volte è più un combattimento quasi mentale, di incontri, però c'è anche questo grande rispetto per l'altra persona, questa attenzione ai movimenti del proprio corpo, questo rapporto proprio con il corpo e con la mente, che si fondono in un'unica filosofia, poi come dicevi tu, di vita, soprattutto il Kung Fu, io penso, di cui tu sei maestro campione europeo e anche mondiale. Io penso che sia soprattutto una filosofia, un modo di approcciare proprio l'esistenza.
1: Sì, infatti adesso parecchi associano le arti marziali come un semplice combattimento tra due persone, un prendersi, buttarsi a terra, colpirsi. In realtà è proprio questo, questi stili così particolari. Il combattimento si decide con la mente, prima ci si guarda, ci si osserva, quindi c'è tutta una preparazione mentale alla disciplina e alla preparazione poi dall'attacco. L'attacco è l'ultima cosa, la difesa, l'attacco, quelle che sono le tecniche da combattimento, ma è tutta una preparazione prima. È una sensazione particolare quando sei poi in combattimento con il tuo avversario.
0: Tu di solito come ti prepari ad un incontro? Come ti preparavi? Perché adesso poi racconteremo tutto il tuo percorso, che si è snodato in maniera diversa, però partendo proprio dagli inizi, per conoscerti proprio in tutti i tuoi momenti di vita.
1: Sì, allora io ho iniziato con il karate, poi passai al Kung Fu grazie alla conoscenza di un grande maestro che arrivò in Italia, che è Edmondo Capocelatro, che era decimo danno, una figura abbastanza, diciamo, particolare per questi stili. E lui ci preparava di notte sulla spiaggia, ci allenava mentalmente, fisicamente, a freddo. Non facevamo un allenamento di palestra, quindi facevamo un allenamento particolare per prepararci al combattimento contro l'avversario, ma in primis a combattere contro noi stessi, ad essere pronti ad affrontarci, a toglierci un po' tutte quelle insicurezze, quelle paure, per poi arrivare a quel giorno e fare quel combattimento, che alla fine era come, ecco, festeggiare poi il Natale, il 25 dicembre.
0: Parallelamente, diciamo, alle arti marziali c'è il teatro. Sì. E soprattutto in particolare il musical, di cui tu sei stato sempre grande estimatore, sia c'hai lavorato come protagonista ma anche come regista, sei presente infatti a partire da Tre metri sopra il cielo, il musical, Peter Pan, Pinocchio, Rapunzel, Sarò re, All Shook Up, Elvis Presley Tribute Musical. Adesso invece sei pronto a firmare la sceneggiatura, anzi hai già firmato la sceneggiatura e sei anche protagonista di questo nuovo film Barrus, in cui interpreti proprio questo personaggio bellissimo, molto sfaccettato, molto umano, intenso, di Marco Barrus. Come ti è venuta l'idea di questo soggetto?
1: Allora, il teatro è stato tutto un percorso, perché poi alla fine, ecco, le arti marziali cinesi e la danza sono molto molto consone tra loro, quindi c'è una connessione. E quindi il musical, poi quello americano, vabbè, ci sono tanti titoli che abbiamo portato, alcuni li ho fatti da regista, alcuni li ho interpretati, ma perché mi andava proprio di farli. Però c'è stata sempre l'idea di portare in scena prima o poi un film. Stavo aspettando la maturità mia fisica, la maturità mentale per poterlo portare in, per poterlo raccontare. Mi doveva uscire la storia di quello che volevo raccontare. Questo personaggio è particolare perché è un personaggio che tutti possono rivedersi all'interno di questo Marco Barrus, perché è il classico personaggio forte ma che resiste, che non vince sempre, ma ha tante sconfitte e si rialza. È un personaggio che affronta l'amicizia, l'amore, affronta i successi, gli vengono tolte tante cose e lui ha sempre la forza di rialzarsi, perché ha capito che comunque la vita va vissuta giorno dopo giorno, quindi anche i no servono per riuscire ad andare avanti, perché è proprio il no che ti fa capire dove stai sbagliando o che dovevi cambiare direzione. E quindi vivrà delle belle avventure sia nel combattimento clandestino per poi fare questo combattimento finale che è il suo, diciamo, è la sua unica possibilità che ha.
0: Quindi diciamo non è un film d'azione tout court, anche se ci sarà moltissima azione, e poi appunto tu sei un campione di arti marziali e quindi in questo potrai anche trasmettere tutta la tua conoscenza e la tua prestanza fisica, però è un personaggio, come dicevi tu, molto intenso, molto sfaccettato, di grande sensibilità, perché poi diciamo il suo momento di riscatto nasce proprio dal difendere un senzatetto e quindi attraverso poi lo sport diventa diciamo il vero eroe positivo, quello che raccoglie soldi per creare una fondazione per aiutare i senzatetto, quando il progetto di vita diventa anche solidarietà, fare comunità, aiutare l'altro. Forse in questo poi il significato, il vero senso della vita è quello che dà veramente valore alla nostra esistenza, non tanto i successi o le cadute, ma quanto fare qualcosa per gli altri. In questo penso che sia la cosa più bella.
1: Assolutamente sì, sì, è così, e non è proprio, ecco, improntato sull'azione. Ci sono dei combattimenti assolutamente, sia di strada sia ufficiali, ma c'è tutta una storia dietro del personaggio che riesce a trovare delle strade, riesce ad aiutare e ad aiutarsi, quindi è proprio questo il messaggio che vuole lasciare, quindi esattamente quello che hai detto.

0: questo personaggio è, io direi che è il vero eroe positivo, il vero eroe dell'oggi. Adesso non vogliamo svelare troppo, però io credo che pur facendo vedere quali, quelli che sono i lati negativi della società, alla fine lasci un messaggio estremamente positivo, soprattutto per i giovani.
1: Assolutamente, è così.
0: Come si svolge il tuo processo di scrittura?
1: Allora,
0: ti immaginavi che avrei un giorno saresti diventato anche scrittore, anche sceneggiatore?
1: No, no. Certamente c'è stata, ci sono state delle prove. Io ho cercato di incontrare scrittori, autori che potessero aiutarmi a creare qualcosa. Però vedevo che comunque loro cercavano sempre di fare qualcosa di già esistente o qualcosa di quasi impossibile, è qualcosa di astratto, perché oggi c'è la Marvel, ci sono tante realtà americane che dobbiamo renderci conto che sono altre realtà. A volte fare un film semplice ti può lasciare molto di più, specialmente se vuoi raccontare una storia come questa. Deve essere reale, deve essere una storia fatta di dialogo, fatta di musica, fatta di momenti, non solo di effetti speciali, di azione, perché queste cose qua poi ci pensano altre produzioni, ci pensano gli americani. Ormai abbiamo la Marvel, la Disney, che è qualcosa di eccezionale, quindi è impossibile a volte paragonarsi a queste realtà. Quindi questo film nasce con il fatto di voler raccontare la storia vera di qualcuno, e l'ho scritta un po' alla volta, ti dico la verità, non l'ho scritta così, l'ho scritta pensandoci in base a alcune cose accadute realmente, alcuni episodi che mi sono successi nella vita, alcune
0: cose.
1: Quindi
0: è leggermente autobiografico?
1: Qualcosina sì. La parte dei combattimenti sì, la parte anche delle amicizie sì, la parte dello stile di vita anche molto biografico, perché poi chi scrive un film su se stesso è normale, un po' come ha fatto Sylvester Stallone con Rocky, si è scritto Rocky su se stesso, quindi è ovvio che uno cerca di mettere anche la sua empatia, il suo personaggio, il modo come parla, come cammina, quello che farebbe, come porta la moto.
0: Come pensieri, sono pensieri che ti appartengono o in qualche modo in quel punto tu hai cercato di astrarti e di creare un personaggio diverso da quello che sei realmente?
1: Alcune cose mi rispecchiano molto, altre no. Ovviamente le cose che mi rispecchiano molto sono le cose che ho potuto mettere nel film, quelle che invece ho dovuto mettere per far sì che la storia possa continuare e funziona, quella ovviamente non so se l'avrei fatta nella vita, però è così.
0: È stato e girarlo ha incontrato difficoltà? Quali ci sono stati dei momenti particolari che conserverai per sempre e che vuoi raccontarci?
1: Allora, tutte le scene che già abbiamo girato sono state sempre difficili girare quando giri un film, perché io che ho lavorato molto in teatro, abbiamo fatto molti musical, abbiamo fatto tante prove a realizzare lo spettacolo zero per poi andare in scena così. Buona la prima, senza fermarci mai, un film che viene interrotto quasi sempre perché la telecamera deve girare, l'operatore deve mettersi in un'altra posizione, devono cambiare gli obiettivi, devono mettersi d'accordo con le luci, le inquadrature, specialmente quando abbiamo girato le scene di combattimento, sono state complicate perché io monto un combattimento in un modo, il regista poi con il cameraman e il direttore della fotografia lo vede in un altro, quindi non è semplice riuscire a beccare tutti i punti, tutte le cose, il freddo, il tempo, quando chiedi permessi in strada che non ce la fai con il tempo, quindi vai fuori, la pioggia che arriva all'improvviso, qualcuno che si intromette, quindi tutte queste difficoltà qua che trovi.
0: Ma ti è mai capitato nella vita reale, col fatto che tu fossi così bravo, un campione di arti marziali, che qualcuno ti abbia voluto in qualche modo coinvolgere in circoli del genere, in circuiti del genere?
1: Sì, capitano spesso quando poi cominci a fare le gare, ci sono situazioni del genere, però ci sono state anche organizzazioni tanto tempo fa, si chiamavano, le organizzavano sulle spiagge, gli davano un nome, organizzavano questi tipi di combattimenti, ma ci sono ancora oggi che fanno questi tipi di combattimenti, sono di scommesse, che combattono due persone senza regole, senza federazioni, senza nessun, diciamo, tutela, no? Non ci sono medici, non c'è un'assistenza, non c'è un'assicurazione, sono solo due persone che si sfidano uno contro l'altro, con delle persone intorno che scommettono, e così, sono illegali ovviamente, ma ci sono, le fanno ancora, ne fanno tante.

0: chi parteciperà con te? Parliamo del cast di questo film. Come, cosa ti ha guidato nella scelta degli attori? Le scelti tu, ti sei lasciato guidare? Come, e chi sono?
1: Guarda, la scelta degli attori è stata fatta, diciamo, con molta cura. Ci sono tanti attori nuovi, emergenti, attori che comunque hanno il volto giusto per far sì che possa funzionare, come alibratori, scommettitori, attrici che interpretano la parte di infermiere, medici, vari personaggi che troviamo all'interno del film. Poi, come uno dei protagonisti del film è Gianluca Di Gennaro, che è il migliore amico del protagonista, che lo aiuta molto in questa avventura. Poi abbiamo avuto anche uno dei grandi attori di Suburra, che ha interpretato un personaggio che ha preparato a combattere, a portarlo nella parte della lotta più originale, che è la box, perché il personaggio di Marco Barus fa le arti marziali clandestine, quindi sono un po' arti marziali sporche. E quando viene chiamato per fare il campionato del mondo lo devi fare di box, quindi devi imparare a boxare e non ci riesce. E l'attore che l'ha preparato è Claudio Camilli. Poi c'è stato anche Alex Belli, che ha fatto un personaggio che mette insieme un po' delle federazioni, e tanti altri che vedremo poi all'interno del film.
0: Cosa vorresti che rimanesse a chi venga a vedere il tuo film? Cioè, se le persone uscendo dal cinema, cosa devono sentire? Cosa gli deve rimanere sulla pelle, nel cuore?
1: Allora, sicuramente alcune frasi scritte nel film, che sono momenti che ti lasciano pensare, soprattutto il fatto che tutti, in qualsiasi campo, non solo nel campo della lotta ma anche in altri campi, possono sempre avere un'ultima possibilità e devono sempre infierire e provarci fino alla fine, perché tutti noi c'è il momento che toccheremo il fondo e poi ci dobbiamo rialzare. Quindi devono uscire da lì dicendo: sono in queste condizioni anch'io, ho passato anch'io questo, però io ho cambiato strada, no, ci devo provare, ora ci provo un'altra volta a tornare su quello che facevo. Perché ti fa capire proprio che la vita è una, la vita passa per tutti, e che a volte l'errore nostro è quello là di aspettare sempre il domani e ci perdiamo il presente, sempre. Allora ti fa capire che devi vivere quel momento stesso, non devi aspettare sempre di viverlo, perché tutto passa, una volta che è passato è passato.
0: La colonna sonora del tuo film, di Barus?
1: Allora, la colonna sonora del mio film sono musiche di autori scritte proprio apposta per il film, che parliamo dell'orchestral, perché il film è molto improntato sulla preparazione fisica, l'allenamento, i momenti, diciamo, di riflessione, quindi abbiamo tanti temi musicali fatto con l'orchestra, e sono dei musicisti molto bravi, che sono un gruppo di Napoli e di Roma. E poi stiamo scegliendo alcuni autori di Napoli, come è già stato contattato Franco Ricciardi con la sua agente Anna per parlare di alcune musiche del film.
0: Allora, noi ti auguriamo veramente tantissimo successo con questo film, che appunto rappresenta, secondo me, una pietra miliare importante della tua carriera, e dall'impegno personale sei entrato anche in una dimensione di impegno civile. E questo è molto bello, perché io penso che l'arte abbia sempre questo, debba uscire dalla sfera personale per trasmettere qualcosa alla società, qualcosa che resti, come dicevi tu, di quei film in cui può essere anche una frase semplice, non è che bisogna essere troppo intellettuali, ma quelle cose che arrivano direttamente al cuore, così come un pugno, così come però anche una carezza. E quindi io ti ringrazio tanto, ringraziamo Fabio Busiello di essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: E a presto sui grandi e piccoli schermi con Barus.
1: Grazie.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: L'Italia Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

perché vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi son stancato d'essere come me e che l'inverno ti portasse in dono.

Si te ne vai fa come fa sto vivente, e ti soffoghi su d'ogni ricordo, e c'è l'umano nuovo per amore, ne avvocalizzo rindo coro tu.

0: Un'altra musica, un nuovo programma di Rai Radio Live Napoli. Benvenuti, io sono Silvio, una voce che già conoscete, che già sentite su queste frequenze digitali di Rai Radio Live Napoli attraverso Radio Dab oppure Rai Play Sound. Ma a condurre questo programma non sono da solo, perché anche l'altra voce la conoscete molto bene. È una delle voci più interessanti del panorama musicale napoletano e investe non solo di musicista, di artista, di cantante, ma anche di conduttore e di speaker radiofonico. Walter Ricci, ciao.
1: Grazie per questa presentazione, Silvio, che mi fai. È il mio debutto insieme a te conducendo questo programma, Un'altra musica. Una grande emozione per me, devi sapere.
0: Walter è abituato a cantare, a suonare, ma anche a parlare, ed è un debutto veramente importante per te, perché calchi dei nuovi palcoscenici artistici.
1: Questo è il palcoscenico radiofonico che non ho mai calcato prima, cioè, a parte insomma un po' di interviste che ci fanno regolarmente per le uscite dei singoli, degli album, però condurre un programma, parlare di musica, è estremamente emozionante per me.
0: Poi la musica è la tua vita, quindi sei particolarmente a tuo agio nel parlare di musica. Poi dovete sapere che magari dai social ci staranno vedendo in questo momento attraverso dei brevi video, reel che pubblichiamo, che a Walter effettivamente prudono le mani, sta vicino al pianoforte e sta perennemente e dice che vuole suonare. Me lo fai un accordo, per esempio, così per scaldarci un attimo?
1: Vuoi un accordo maggiore o minore?
0: Maggiore.
1: Dai, che siamo felici oggi. Ti piace questo qua?
0: Ma io direi che va benissimo.
1: Un bel fa maggiore.
0: Un fa maggiore.
1: Facim coccose. Fa.
0: Un fa maggiore, nel senso che facim coccose.
1: Camma fa.
0: Camma fa. Io direi che partiamo con la tematica del giorno, che è il jazz. Oggi parliamo di jazz.
1: Parliamo di jazz?
0: Parliamo di jazz, che è proprio il tuo campo, diciamo.
1: Beh, il jazz, insomma, il jazz è come dire, è un po' la mia vita, diciamo così, perché alla fine, sì, vero, sono partito cantando in napoletano fin dai miei 8 anni, fino ai miei 12. Poi, quando poi ho scoperto la musica jazz, mi si è aperto un panorama davanti. Il panorama, c'era il sole, c'erano i gabbiani che volavano, c'era il mare.
0: Ma immagino proprio una fotografia nitida la tua, quella del jazz in musica. E allora io direi di partire anche con qualche pezzo che magari mixa più vibe napoletane con internazionale.
1: Proviamo. C'è questo qui. Molto carino, che è un brano del songbook americano molto famoso. Si chiama Just in Time. Fa così: Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the loose end eyes were tossed.

0: for love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day. Ti piace?
1: Sì, ma in napoletano non si potrebbe fare just in time.
0: In napoletano, sì, sai, in napoletano si può fare, fa così, farebbe così. Just a tempo, sei arrivato tu, sta vita prima te non era niente. Prima te girava

0: perché? Perché tu io sta tiemp e mi sinta stu cor, o cielo maro sole a voglie te. Anche un finale tipico, no?
1: Ah, epico. Walter Ricci, Just in Time, Just a Tempo. Tra l'altro, Just e Just si scrivono anche quasi nello stesso modo.
0: Quasi,
1: no?
0: Nello stesso modo?
1: Quindi un
0: Just a Tempo. Sai che non lo so se si scrive con la J. Si scrive con la J, sì, anche sì, napoletano, sì. Mi dicono. Sì, sì, è vero, si scrive con la J, pure napoletano.
1: Quindi c'è una similitudine non solo musicale, ma anche testuale, anche calligrafica, se vogliamo essere proprio. Ed è una canzone che si adatta molto bene alla vibe del jazz napoletano.
0: Moltissimo, sì, perché è happy, è briosa. Poi Just a Tiemb si è arrivato. Tu, questo è un pezzo che fa parte del mio disco che si chiama Naval Jazz. Insomma, Just a Tiemb si è arrivato. Tu, sta vita prima te non era niente.
1: Ah, il solito pathos napoletano, questo. Si può dire che noi forse più degli americani ci abbiamo.
0: La solita passione, esatto. di Napoli, dell'affetto di come si manifesta a Napoli, come si manifesta attraverso le parole. Che ne so, come canzoni. Come ti ricordi quella canzone bellissima che si chiama Passione?
1: Come? Passione?
0: Passione.
1: Ma per caso le tue mani possono...
0: Proviamo. Passione deve fare così. Aspetta, allora. Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento, a chi pensa che

0: che brano, guarda Silvio, io lo amo questo pezzo.
1: Ma che brano e che performance, posso permettermi? Tra l'altro non era nei piani,
0: no.
1: Questa esecuzione
0: non è nei piani,
1: e questo ci fa capire anche un po' quanto siamo camaleontici, no? Questo ce lo possiamo, ce lo possiamo
0: sì, dire. Noi dobbiamo essere virtuosi. Questo è un programma che parla di musica in generale, spaziamo tantissimo dalle contaminazioni, dalle epoche, da una musica che ha influenzato un'altra musica, ecco.
1: Esatto, parliamo di canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno poi dato vita a delle nuove wave, a dei nuovi filoni musicali che sono stati ripresi successivamente. Parleremo anche ovviamente di sample, di brani che sono stati ripresi per la creazione di nuove opere, per brani che hanno goduto magari di un'altra vita.
0: I cosiddetti remake.
1: Esatto, remake, remastered, sample, insomma tutti questi brani giustamente dall'influenza americana che sono diventati parte del nostro vocabolario. Torniamo sui binari del jazz, perché tu sei un artista jazz eccezionale, spazi vari anche per quanto riguarda i generi musicali, ma effettivamente quali sono le radici del jazz?
0: Ma il jazz nasce intanto a New Orleans, come tutti sappiamo, insomma, tra la fine dell'Ottocento e i primi Novecento, ed è fondamentalmente un incontro di popoli, culture, musiche. Nasce sicuramente dalla musica afroamericana, dal ritmo afroamericano, in particolar modo sai che c'è proprio una tecnicamente, ritmicamente,
1: sì,
0: c'è proprio una ritmica che ha influenzato il jazz, che è il 2 sul 3, il 2 sul 3, ma come te lo spiego? E se il 2 sul 3 sarebbe ta ta ta ta ta ta ta ta ta tan tin tin ti tin tin ti tin, il piatto,
1: sì, è una
0: il
1: cosa,
0: detto piatto del jazz.
1: È una cosa,
0: tin,
1: esatto.
0: Tin, tin, tin. Questa è una cosa tecnicamente che spiega tantissimo nella quello che è, diciamo, la ritmica della musica jazz.
1: Ed è stata un'innovazione anche il tempo del jazz, no? Rispetto a quello che c'era prima. Quindi ha cambiato non solo il modo di vedere concettualmente la musica, ma anche il modo di vedere tecnicamente le canzoni che
0: sì,
1: sono
0: sì, perché spiegate. Prima di questo c'era il ragtime. Il ragtime è... Ecco,
1: ha questa vibe un po' da saloon americano, no?
0: Esattamente,
1: perché è quella l'immagine che evoca una cosa del genere. Anche io, diciamo, ho fatto un po' di pianoforte e una delle canzoni che ti piacevano imparare al pianoforte era proprio una cosa del genere, ragtime, che ti faceva diciamo immaginare una rissa in un saloon mentre tu stavi al pianoforte e gli altri si lanciavano i calici di birra e si lanciavano i piatti appresso
0: esatto.
1: Mentre tu stavi suonando, diciamo, era questa l'immagine che evocava. Il jazz ha rivoluzionato quindi il tempo e anche la concezione di vedere la musica.
0: Sì, e il jazz, insomma, come la musica classica, no? Ha poi influenzato quella che è la musica che è poi, insomma, è venuta dopo alla creazione della musica jazz, o allo sviluppo della musica jazz, perché attraverso il ragtime poi si è sviluppato lo swing, si è ramificato il jazz nel free jazz, nel funky jazz, nel rock jazz, e quindi abbiamo poi declinazioni della musica jazz fino poi ad avere la musica pop, insomma, che tutti conosciamo oggi, e poi il rap e tutto quello che abbiamo oggi.
1: E ci sono stati dei nomi importanti nella storia del jazz, soprattutto italiano.
0: Molto importanti. Uno in particolare è un grande cornettista, che è il grande Nick La Rocca, Domenico Nicola La Rocca. È una figura centrale della storia del jazz, perché è nato a New Orleans da genitori italiani, in particolare siciliani, e è stato proprio il cornettista leader dell'Original Dixieland Jazz Band. È il gruppo che nel 2017 realizzò le prime incisioni discografiche di jazz nella storia. E quindi ecco, da lì poi, diffondendo attraverso le incisioni di Nick La Rocca, il jazz ha preso forma ed è stato poi riconosciuto da tutti quanti, è stato suonato da tanti altri.
1: Fino ad arrivare ai giorni nostri, il jazz forse sta rivivendo attraverso degli artisti, e lo sta facendo e si sta diffondendo anche attraverso altri mezzi, no? Che possono essere ovviamente come i mezzi di diffusione della musica, come i social, come i film. Parlavamo prima ad esempio fuori onda del fatto dell'impatto che hanno avuto diversi film nella diffusione del jazz, anche magari tra ragazzi che erano distanti musicalmente e anagraficamente da questi artisti.
0: Sì, penso che il cinema in particolar modo abbia dato tantissimo spazio al jazz, proprio perché il jazz è una musica cinematografica, è una musica che ti racconta un ambiente, che ti racconta un luogo, che ti sa raccontare una magia, che ti sa raccontare un amore nel modo più, diciamo, diretto, nel modo più romantico possibile. Quando tu vuoi conquistare una donna, che fai? Una ragazza, le mandi una bella canzone di jazz, di Billie Holiday.
1: No, a proposito, io leggo spesso che una delle dichiarazioni d'amore più importante è quella di dedicare le canzoni, di mandare le canzoni alle ragazze, perché giustamente sono delle emozioni che si vivono ascoltando.
0: Eh sì,
1: emozioni che arrivano direttamente al cuore.
0: Assolutamente, il jazz è un'emozione, diciamo, è la più atavica emozione, ma è quella più attuale.
1: Che rapporto hai con le emozioni del jazz tu?
0: Insomma, io per particolar modo il jazz lo canto da quando avevo 12-13 anni, quando ho scoperto un disco del grande Freddie Hubbard, che è un disco di musica jazz dove è strumentale, dove il grande Freddie Hubbard suonava la tromba. E da lì poi è stato un link continuo fino a scoprire i grandi come Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald. Ti ricordi questo pezzo di Frank Sinatra, che spesso cantava Frank Sinatra, è famosissimo. Pezzo di Cole Porter, fa così: I've got

In un'altra musica parliamo e scopriamo tante canzoni che hanno creato poi delle onde musicali che sono state seguite. E prima, insieme a Walter Ricci, conduttore e anche artista al pianoforte, qui poi vedrete sui social come ci ha posizionati negli studi della Rai, parlavamo anche dei link che ci sono tra la musica napoletana e quella internazionale. Prima c'è stato

Life been more. Pensa che riadattamento clamoroso, guarda. Tengo freedom wall. Vicino.

0: Walter Ricci, Unforgettable e Tango Freedom Wall, questa versione napoletana.
1: Beh, il meaning, come dicono gli americani, il meaning è lo stesso, no?
0: Quando il significato.
1: Tango Freedom Wall, quando una cosa è indimenticabile, dai.
0: E certo, diciamo che ci sei arrivato, hai preso un po' il giro largo per arrivare a Unforgettable, perché Tango Freedom Wall è poi una cosa che si deve capire, che è indimenticabile, perché ti fa venire, però è una cosa spettacolare. Beh, ma ti voglio chiedere, perché giustamente la curiosità è spontanea, ti sei rifatto le parole, solo alla melodia, ti sei lasciato trasportare?
1: Ma guarda, il grande Alessio Bonomo, che cura i testi, è uno che ha una bella visione, quindi quando siamo stati lì il progetto è nato proprio al bar, devi sapere, è nato scherzando al bar con Mauro Romano, con Alessio, il producer che scrive i testi, io ho curato la musica, siamo stati lì al bar e ci siamo detti: ragazzi, c'è tanta musica in giro, c'è tanta musica interessante, torniamo un po' alle origini, andiamo un po' indietro nel tempo, facciamo quello che io so fare forse meglio in questo momento, che è il jazz. E ad Alessio ho detto: ma sai che quel pezzo che canti spesso tu, che...
0: ma guarda che c'è questa sorta di riadattamento che si può fare.
1: Ma non gli ho detto proprio: sai che c'è quel pezzo che fa Alice for the way, look, io c'ho un'idea, guarda, secondo me dovrei fare uè, so shoot pazzete. E lì ci siamo guardati, io e Mario, abbiamo detto: beh, ma questa è un'idea bellissima. Sull'onda di questo entusiasmo abbiamo poi scritto tutto il brano.
0: Dall'altra musica statunitense americana, dal jazz, dalle radici del jazz internazionale, sono nate le radici del jazz di Walter Ricci con Uè.
2: Uè, so shoot pazzete, e tu, sì, si shoot pazze pure tu, no, non è...

0: Walter Ricci. Uè, tutto a posto, Walter Ricci.
1: Bene, bene, una sveglia, eh. Uè.
0: È una sveglia, uè. Su asciuta pazzede. E tu?
1: Sì, sì, questo è il brano, insomma, che è andato, secondo me, meglio, insomma, è il brano che ha fatto più strada del disco.
0: Sì, e tra l'altro è un tributo a un grande artista che è Nat King Cole.
1: È il grande Nat King Cole, sì. Infatti, devi sapere che questo brano, il riadattamento di questo brano arriva perché avevo già registrato un disco dedicato a Nat King Cole che si chiama Walter Sings Nat King Cole, e proprio da quella musica che è nata quest'altra musica,
0: cioè, vedete, tutto si collega tutto, musica, un'altra musica. Allora facciamo così, ascoltiamo un brano di questo tuo disco per Nat King Cole.
1: Ah, certo, volentieri.

0: loved in return. Nature Boy.
1: Walter Ricci sings Nat King Cole, Nature Boy. Tra poco facciamo un parallelismo tra il jazz del passato e il jazz di oggi. Prima ascoltiamo una voce storica del jazz internazionale, Billie Holiday.

0: Billie Holiday, ci siamo fatti cullare dalla voce di questa artista.
1: Ti fa vedere proprio la bajur, capito? Ti fa vedere proprio il jazz club.
0: Sempre perché sono molto evocative le canzoni jazz, cioè ci fanno immergere in un'atmosfera, ci fanno immaginare che
1: sì, ma è proprio lei, guarda Silvio, lei ha una potenza espressiva, comunicativa, che nel jazz, infatti lei è diventata l'icona del jazz, lei è l'icona del jazz.
0: Ma secondo te ci sono degli artisti che in qualche modo prendono l'eredità che ha lasciato Billie Holiday e che oggi possono vantare una voce grandiosa?
1: Ma certamente, in America ci sono delle cantanti stratosferiche.
0: Tipo, dicene una.
1: Ma ce n'è una che anche credo che abbia vinto anche qualche Grammy Award di jazz ultimamente. Per esempio, lei si chiama Samara Joy.
0: Wow.
1: La vogliamo ascoltare?
0: Ma l'ascoltiamo, già il nome è particolarmente jazz.
1: Samara Joy.
0: Samara Joy.

0: Everything Happens to Me è uno standard del songbook americano, ormai l'hanno fatta e strafatta, strarincisa, però Samara Joy, devo dire la verità, è una delle voci più significative del jazz contemporaneo. Sì. E lei pensa che è classe 99, è giovanissima, cresce in una famiglia legata alla musica, ovviamente legata al gospel, perché lei è nera, ma è proprio black.
1: Sì, è un black voice.
0: Diciamo. It's a black voice, and we did it, we made it.
1: Però voglio, non vale questo fatto che lui giustamente c'ha una pronuncia migliore in inglese, perché tu frequenti comunque
0: no,
1: anche...
0: No, è una fine, cioè,
1: It's a finta.
0: Sì, la trinità metropolitana americana.
1: Ah, tipo mind the gap between the train and platform. Sai,
0: pasta e fasulo, riavoli, how much you bench? No, voglio dire che la grande Samara Joy insomma usa la voce proprio come atto spirituale, perché lei è cresciuta, secondo me, è cresciuta nelle church americane, nelle chiese, insomma è una voce gospel prestata al jazz, ma secondo me come lo era anche Sarah Vaughan e la Fitzgerald, per cui la resa è potente, molto potente.
1: Trovi una connessione tra, ecco, queste voci gospel, questa atmosfera da chiesa e il jazz in qualche modo?
0: Beh, sì, diciamo che specialmente questa è una cosa che hanno proprio i neri americani, che usano appunto la voce come atto, mettono qualcosa in più nella musica, non lo so, mettono l'anima, mettono la sofferenza, mettono la qualcosa che appartiene veramente ad un elemento atavico che hanno nella loro anima, la tirano fuori quando fanno musica, la tirano fuori e l'espressione diventa 10 volte più potente.
1: Dici quasi come se fosse un atto catartico quello di cantare, di praticamente mettere in mostra la propria anima e di espiare i propri dolori.
0: Liberatorio per loro, infatti lo si sente davvero quando canta Samara Joy, mi dà, poi sono eleganti, insomma sono sì. per me sono elegantissimi.
1: Ma che rapporto hai effettivamente con la musica americana e con l'atmosfera americana?
0: Beh, io sono stato a New York tantissime volte, sono stato in America in generale un po' di volte, anche ultimamente sono ritornato a New York dopo 5 anni, e devo dire l'ho trovata anche un po' cambiata. Poi la scena si rinnova sempre, ovviamente sì, cerco di portare la mia napoletanità anche in America, no? Napoli è famosa in tutto il mondo, quindi certo. Sono obbligato, io da napoletano ho diciamo, come dire, il dovere,
1: dovere morale
0: di rappresentare Napoli nel mondo, ecco. E beh, io l'ho fatto comunque anche nell'ultimo disco Naples Jazz, in realtà ho creato questo ponte tra America, tra New York, tra New Orleans a dire la verità, e Napoli. Ma la sai sta storia tu, questa qui?
1: Io in realtà sapevo una mezza cosa, però se ce la fai sentire magari la capisco meglio.
0: No, allora, cioè, ti spiego. Praticamente abbiamo, per coronare un po' questo concetto America-Napoli, abbiamo inventato la storia di un tipo di New Orleans, sì. Un ragazzo di New Orleans che incontra una ragazza della sanità di Napoli. Dove si incontrano? Sotto la Statua della Libertà.
1: Wow, posto, voglio dire, che è rappresentativo al massimo.
0: Ci siamo inventati questa storia e l'abbiamo messa in canzone. Ovviamente poi nascono delle incomprensioni, perché lui è di New Orleans, lei è della sanità, quindi hanno delle incomprensioni culinarie, hanno vari tipi di incomprensioni che poi...
1: Ma immagino poi, anche sullo stile di vita, oppure magari sui posti dove andare.
0: Quindi cosa succede poi? Come stile musicale abbiamo unito due generi tradizionali, cioè a Napoli c'è stata la tarantella, in America c'è il jazz, abbiamo fatto una bella tarantella jazz.

0: Tarantella Jazz di Walter Ricci, siete in Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli in cui scopriamo la musica e scopriamo quanto sono stati importanti dei brani che hanno poi creato delle nuove onde musicali, scie che sono state seguite. In questo caso Walter ci spiegava che questo pezzo ha creato un ponte effettivamente musicale tra Napoli e New Orleans, no?
1: In questo... Sì, Napoli e New Orleans, un ragazzo di New Orleans che incontra una ragazza della sanità.
0: Avete sentito questo storytelling?
1: È carino, eh? A mattina sì. Voglio bacon, te voli sa sfogliatella, ma mangiassero fry chicken,
0: tu asasicce friariella,
1: cioè, capito, quale cosa, quale elemento più emblematico, asasicce friariella a Napoli.
0: Certo, però c'è una bella differenza, diciamo, anche di gusti, no? Anche uno vuole andare in un posto, uno vuole andare in un altro posto, ma la cosa che mi ha incuriosito di più non è tanto la storia in sé, ma quanto quella cosa che si fa verso la fine della canzone, quel bidibidi molto in freestyle.
1: Lo skat nasce dai cantanti di musica jazz. Lo skat fondamentalmente è la voce che rinuncia alle parole per diventare improvvisazione pura, no? Come farebbe una tromba, come farebbe un sassofono. È una tecnica vocale che si usa di sillabe senza significato, ecco, diciamo così, che però costruiscono una frase ritmica, melodica, come fosse una vera e propria improvvisazione di una tromba.
0: E allora, ci vuoi un attimo dare una dimostrazione? Perché io so che, signori, Walter è campione mondiale di skate, proprio.
1: Cioè, addirittura,
0: io so che proprio lui si sveglia la mattina, si sveglia e fa... E allora offriamo 10 euro a chi ci traduce questa canzone di Walter Ricci. E questo è il famoso skat, che è poi un segno distintivo del jazz.
1: Sì, assolutamente. I cantanti, ripeto, i cantanti proprio... In realtà devi sapere che questa roba qui... c'è un piccolo aneddoto, non so se è leggenda, però si diceva che Louis Armstrong in un concerto non ricordava più le parole di una canzone. Allora si cantava "I love you when somebody love you in the morning job".
0: Non è un pezzo registrato di Armstrong, è sempre Walter, e questo è un altro lato della sua voce, però faceva questo, cioè
1: faceva proprio questo, sì, davvero si dice, no, questo, vai. E da lì probabilmente sia nato lo skat.
0: Ma lo sai che in realtà lo skat si collega molto bene a... perché giustamente si è evoluto e credo che si sia diffuso anche ad altri generi musicali, perché oggi lo skat può essere lontanamente paragonato al mumble rap che fanno soprattutto gli artisti, i rapper americani, che mettono il beat, tanti ad esempio Lil Wayne ha registrato tanti album senza mai scrivere una parola.
1: Vedi?
0: Si è messo al microfono, è partito il beat, partiva il beat e Lil Wayne inizia a fare mumble rap, quindi vedi? Un rap senza, a volte senza chiudere le parole, senza fare le rime,
1: improvvisava. Come si fa nella musica jazz, l'improvvisazione,
0: sì, ma non un'improvvisazione di freestyle, quindi un'improvvisazione in cui si pesavano le parole, si incastravano bene tutti i termini, quanto un'improvvisazione più musicale che testuale, e può essere un'evoluzione dello skat magari nel mondo urban, che poi giustamente è nato e si è diffuso un po' dopo rispetto al jazz.
1: Hai detto veramente una cosa interessante, Silvio.
0: Grazie, Walter, grazie.
2: Give me a kiss.

0: Louis Armstrong su Rai Radio Live Napoli, un'altra musica, Silvio Martino e Walter Ricci.
1: E da Louis.
0: È questo perché io, mentre Louis... ascoltavamo questo brano, io ti vedevo che tu, Louis, facevi cioè Louis.
2: Gigina, diciamo.
0: Gigina, praticamente, per i napoletani. Gigi.
2: Sì, sì, lui, no, mi viene in mente subito in realtà un cantante che secondo me è stato veramente. È un cantante intrattenitore italo-americano, considerato una delle figure più vivaci, originali della musica americana del Novecento, perché è nato a New Orleans da genitori italiani, ha incarnato perfettamente la fusione tra jazz, swing e tradizione italiana. Lui era Louis Prima. Louis Prima, per intenderci, è quello che faceva c'è la luna, mezzo mare, mamma mia mare, che un po' questa spettacolarizzazione dei suoi concerti, diciamo così, ha pure un po' a che fare, diciamo così, un po' con l'avanspettacolo, no? Perché sul palco lui aveva il concetto di spettacolo totale, dove la musica e il ritmo era intrattenimento per il pubblico, ecco.
0: Cioè si muoveva, cantava, suonava, era non solo un concerto di musica.
2: Sì, e poi sulle sue musiche, sulle sue canzoni erano dei testi proprio ben, come dire, che avevano a che fare con l'humor, erano umoristici.
0: Sì, c'aveva magari anche altre chiavi di lettura.
2: Aveva un brano, per esempio, si chiamava Angelina the waitress at pizzeria, alla cameriera della pizzeria. Sì. I ate zuppe minestrone just to be with her alone, Angelina. Ho mangiato zuppe minestrone solo per stare con lei da sola stasera con te, Angelina, capito? Era una cosa fantastica.
0: Certo, e allora facciamo così, ascoltiamo Louis Prima e poi dopo però parliamo, non ve lo dico, ascoltiamo Louis Prima.

0: Luis prima è stato, come dicevi tu Walter, prima una delle voci più importanti, no? Del jazz.
1: Sì, sì, rappresenta proprio, guarda, un ponte naturale tra il jazz americano e la tradizione musicale italiana.
0: Cioè, in che chiave secondo te è stato veramente importante? Forse in quello che dicevi prima, della spettacolarizzazione dello show, del
1: sì,
0: concerto.
1: Probabilmente è stato uno dei primi a mettere dei testi con humor, ecco, nella musica jazz, in questa cultura, diciamo, afroamericana.
0: Quali sono secondo te i nomi degli artisti jazz che ovviamente sono immancabili in una lista dove dobbiamo scoprire le radici del jazz italiano?
1: Hanno fatto legge, diciamo, in Italia, per esempio il grande Piero Umiliani, che lo troviamo tra l'altro tritato e stratritato, diciamo, la sua musica è stata usata anche nella musica lounge moderna. Ecco, vedi, da una musica nasce un'altra musica. Piero Umiliani, per esempio, che è stato un grande compositore, arrangiatore, è stato proprio colui che ha inventato una serie di riff musicali da cui poi hanno preso altri artisti e l'hanno fatta diventare un'altra musica. Ma per chi ha quella cultura, ovviamente il riferimento è immediato, perché ascolti quella roba e dici: questo è Piero Umiliani.
0: Uno dei suoi segni, quali poteva essere? I segni distintivi, secondo te?
1: Ma sono dei riff sicuramente all'italiana, come si scriveva negli anni 50-60, come faceva anche Ennio Morricone. Ennio Morricone anche egli è stato uno di quelli da cui poi hanno preso tanti artisti hanno preso dei riff di Ennio Morricone. Erano dei riff particolari, insomma.
0: Ma ce lo fai un esempio di un riff che ha poi fatto la storia e è diventato un
1: del grande Piero Umiliani?
0: Eh sì, del
1: certo, questo che fa così: manna manna pa pa ra ra ra, manna manna pa pa ra pa, tipo questo, no? Che hanno usato anche nel mondo dei Muppet.
0: Sì, è diventato poi effettivamente, ma così come ci dicevi, tante altre canzoni, delle basi importanti per la musica lounge.
1: Sì, una melodia semplice, immediata, con un ritmo groovy tipico della musica leggera, come dire, jazz pop anni 60 italiano.
0: E qui però la domanda giustamente sorge spontanea. Ad un ascoltatore magari che non conosce tantissimo del jazz italiano, mm-hmm, internazionale, napoletano, può sembrare il jazz un genere musicale che è un po' a volte confusionario. Il jazz strutturalmente com'è?
1: Ma no, il jazz, diciamo, come dire, non dobbiamo pensare al jazz. Il jazz, dobbiamo sicuramente conoscere la storia del jazz, è doveroso per chi ama la musica, per chi piace la musica o chi fa questo di mestiere, è come la musica classica, no? Avere delle basi, un'infarinatura di musica jazz fa benissimo, però ovviamente oggi il jazz è un concetto un po' diverso, perché una volta che conosciamo il passato, noi dobbiamo cercare di trasformare questo passato e quindi pensare alla musica jazz come qualcosa di più sintetico. Ecco, il jazz, io per esempio oggi il jazz lo sento in tanta altra musica che non è più mainstream jazz, ma ascolto il jazz anche a volte in alcuni brani anche di musica pop un po' più sì, come dire, un po' più elaborati, un po' più raffinati armonicamente. Posso sentire anche una venatura di jazz.
0: E ci sono tanti artisti che effettivamente hanno ricreato un'altra musica dalle radici del jazz, e da alcune note peculiari di questo genere musicale. Ad esempio, a Napoli ci sono tanti esempi, in Italia, nella musica italiana, soprattutto urban, ci sono degli artisti che hanno portato anche sul palco delle note di jazz nei loro concerti rap. Ad esempio Saif, un artista genovese dalle origini tunisine, durante i suoi concerti prende la tromba e fa un pezzo jazz e rappa su una base jazz che suona dal vivo insieme,
1: ecco, vedi,
0: alla sua band.
1: Saif, per esempio, non è come dire, prende la tradizione ma non la imita, anzi, come dire, la utilizza come un archivio da trasformare, ecco.
0: Sì, sono tanti che poi c'è questo ritorno oggi anche a quest'altra nuova musica, delle strumentali anche dal mondo pop e urban completamente suonate. Oggi ormai la maggior parte della musica si fa al computer attraverso i programmi, ecco, oggi sta tornando questa intenzione di suonare e di far prendere vita agli strumenti.
1: Sì.
0: Ci sono tanti esempi nei dischi pop principali che sono usciti negli ultimi tempi, ad esempio il nuovo album urban di Jamie Tyson, tutte le strumentali sono suonate, e sta tornando anche questa nuova wave di voler incidere i dischi live. Cioè,
1: questo è molto interessante, sì, perché si ritorna un po' alla musica organica, si torna un po' a quella che è, diciamo, la poesia della musica, cioè avvicinarsi allo strumento che ti vibra se, quando suona uno strumento, quando suoni, sei un musicista, un cantante, suoni uno strumento, ti vibra sotto le mani, come in questo caso io ho il pianoforte sotto le mie mani, mi vibra sotto le mani e, ed è emozionante, sì, molto emozionante sentire il pianoforte che mi vibra addosso. Ecco, è così anche per una chitarra, per un contrabbasso, per la batteria. Ed è interessante, credo che ci debba essere, debba assolutamente esserci questo ritorno ai grandi strumenti.
0: E come gli strumenti vibrano, così anche le corde del cuore quando sentiamo qualche cieverità. Che cosa?
1: Bravo,
0: che
1: mamma, cosa, si poetica.
0: Fa un poeta proprio.
2: Tempo

0: Walter.
1: Eccolo.
0: Walter.
1: Eccomi.
0: Walter, abbiamo appena finito di ascoltare la canzone. Walter,
1: questa non ti piace?
0: Ma questa è jazz.
1: Sì, questo è jazz.
0: È jazz.
1: Vuoi sentire come fa?
0: Vai.

0: Walter Ricci, te per te, è incontenibile.
1: Scusa, cioè, mi sono fatto prendere, Silvio.
0: Una nota tira l'altra, poi giustamente la melodia ti ha richiamato a te per te, hai suonato, hai cantato te per te, però il tempo scorre, sta per finire pure
1: e questa purtroppo puntata. Dobbiamo darci appuntamento ad un'altra puntata.
0: Vabbè, purtroppo, ci diamo appuntamento ad un'altra puntata.
1: Vabbè, perché finisce presto, capite? Ma bocca, ma fa, purtroppo è così. Restate sintonizzati perché la prossima volta esploreremo un'altra traccia, un'altra storia, un'altra musica.
0: Mamma mia, siamo tornati nelle nostre vesti di speaker radiofonici e ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di un'altra musica. Grazie,
1: ciao Silvio,
0: Walter.
1: Grazie
0: a te, Walter.

0: A Rai Radio Live Napoli sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Tutta guarda sta figliola che bellezza, catene catene, ma non dice quanta volta un pensiero te viene, poi si atteta manca voce, che la coma da fa per capire, dimmi che te può dare, che te può dire, se non ti senti parlare, amma bella volte mano. Cerca i mezzi e l'abbraccia, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, 2 ore a vassà.

Faceți, dar sfete, nu mai să mă rog, că lui Mise să luăm arăta. Sta malata, sta figliola, non si sa pa gattene, gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, ma venendo, ma venendo, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice, capisce, mai lì, sta figliola si sa. Capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, botte in mano, cerca i pezzi e la traccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta da un'ora, due ore.

minha varanda. Na presenda da prada de Dodoro, dama de festa, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

0: Figlio, coppa sta scambiandata. Quando vi chiamo, perché non vi affacciate? State spannendo solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate.
1: I can't.

Tieni i capelli neri, i braccia sulle giate, in mano.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli.

0: Io mi chiamo Scamorza Loriccio, mi appresento, eccomi qua. Faccio ciò che li prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che sparescono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena ama da stesso imbroglio. La mia sposa si arrabbia un coniglio e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamorza Loriccio, come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato, qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisce Scamorza e fornisce magno. Ma i facessi sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta su lì, filo lì. Quanti soldi lo vince Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di un usciere che sparisce e accomparisce, o che anch'io, o Salomino, non so vuole ma trovare. Poi c'è sta la padrona di casa, a dare 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi di prestigio, Scamorza Loriccio, come li fa? Ma. Se volesse una poca fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosco e che scaccia su lì, filo lì. Ed ora, signore, vado ad eseguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei? E non crede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccia vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

fai chiamare pure Chanel. Ma tu ci pienso no, era un guapo, guapo vero. E mo'

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

la sala. Tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quanti volte tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Oggi ciò, la fine, fine. Oggi ciò, la fine.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Prontissimi come sempre sulle note della sigla che ormai è diventata un po' un classicone, inizia l'appuntamento di oggi, venerdì 29 maggio di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quali sono questi fantomatici canali digitali che nomino spesso? Sono la Radio DAB, da cui potete ascoltarci in diretta, e l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, da cui sì, potete ascoltarci in diretta ma anche in formato podcast. Infatti c'è la pagina dedicata proprio a questo programma e agli altri che compongono il palinsesto di questa radio, in cui vengono caricati tutti gli episodi giorno per giorno. Vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma in particolare è dalle 15 alle 16 in diretta, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi appunto c'è il podcast. Allora, come state? Com'è andata questa settimana? E soprattutto, vi state preparando per un altro weekend che sarà l'ultimo del mese di maggio? Infatti lunedì prossimo inizierà ufficialmente il mese di giugno. Come ho detto anche nelle precedenti puntate, questo è un periodo sicuramente molto pieno, molto intenso per gli studenti, anche per gli universitari, no? Che devono affrontare, che stanno affrontando o devono affrontare la sessione d'esame estiva. E poi è sicuramente un periodo pieno di eventi, di cose da fare, e anche per quanto riguarda questa radio sono arrivate tante belle notizie negli scorsi giorni. Infatti l'altro ieri abbiamo ufficialmente annunciato questo nuovo progetto, che è un nuovo programma targato Rai Radio Live Napoli, che si chiama Un'altra Musica. Io sono casatissimo, un programma condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci. Un grande onore per me condividere il palcoscenico radiofonico con un artista di questo calibro, una voce eccezionale del nuovo panorama musicale napoletano e italiano, una voce riconosciuta anche a livello internazionale. Parleremo di questo nella prima parte dell'ora di oggi, poi come in ogni venerdì più tardi scopriremo anche le tante uscite musicali di oggi, singoli e album droppati, senza ascoltarli e commentarli insieme però, perché li ascolteremo e li approfondiremo nelle puntate della prossima settimana. Poi parleremo di classifiche FIMI, di certificazioni e tanto altro. Insomma, è una puntata veramente piena e intensa, e partiamo con la musica. Non possiamo non iniziare proprio dal grande Walter Ricci, O Pianoforte.

E ha ragione Walter quando dice che quando arriva la musica parte pura festa. Abbiamo ascoltato un pianoforte per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 29 maggio di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Io non vedo l'ora che parta la festa musicale questa sera a partire dalle 19 di Un'altra Musica, il nuovo programma targato Rai Radio Rev Napoli, condotto come vi dicevo e come ben saprete da me Silvio Martino e da appunto proprio lo stesso Walter Ricci, che non sarà solo nelle vesti di conduttore radiofonico ma naturalmente anche di artista, qual è, porterà tutta la sua arte, tutta la sua verve seduto al pianoforte, ci suonerà e canterà un po' di brani che sono stati importanti per lui e che sono stati importanti in generale per la musica, perché questo programma è proprio un programma musicale che mette al centro delle canzoni di anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno avuto poi una seconda vita nel tempo, brani magari dimenticati poi riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti campionati nella musica contemporanea, oppure magari canzoni che sono diventate la base di nuove sonorità. Saranno degli appuntamenti che non sono semplicemente dei programmi radiofonici ma dei veri e propri percorsi, degli scambi, parleremo di tante cose diverse e ogni puntata sarà incentrata su una tematica in particolare. Vi posso spoilerare il fatto che questa sera parleremo di jazz, che è una tematica che sta particolarmente a cuore ovviamente allo stesso Walter. Prima di parlarvi un altro po' di un'altra musica, ascoltiamo un brano estratto da Neapolis Mambo, l'ultimo disco di Walter rilasciato a gennaio. Questa è una delle sue più grandi hit di questo disco e anche degli ultimi anni.

Più andiamo avanti, più passano i minuti e io chiusto casate per stasera per il nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli. Un'altra musica, abbiamo ascoltato Malassaia di Walter Ricci, che sarà il protagonista insieme a me, Silvio Martino, appunto di questo nuovo format, un format che parla di musica, come vi dicevo, di canzoni che sono state importanti e che hanno avuto una seconda vita nel tempo, che hanno poi creato un'altra musica. L'appuntamento è a partire dalle ore 19 su Rai Radio Rev Napoli, poi naturalmente tutte le puntate verranno caricate in formato podcast, come ben sapete, come sempre, su Rai Play Sound. Sono 5 gli appuntamenti in tutto di un'altra musica. Vi ho spoilerato l'argomento della prima puntata, e cioè il jazz. Si parlerà poi nelle altre puntate anche di tradizione, contaminazioni contemporanee, il rapporto tra musica e cinema, il mondo dei sample, delle citazioni musicali e tanto, tanto altro. Naturalmente il programma unisce la memoria musicale e la contemporaneità, no? Mostrando come certe melodie riescano ad attraversare, ecco, epoche diverse e a tornare attuali in forme sempre nuove. Ovviamente l'elemento distintivo del format sta nel fatto che Walter Ricci interpreterà in studio brani e riletture legati proprio ai temi delle puntate, live suonerà, canterà dal vivo, creando un dialogo diretto tra il racconto, tra quello che diciamo e la musica, appunto, che suona e che ci fa ascoltare. Per me, ripeto, un grande onore poter condividere il palcoscenico radiofonico con Walter. Vi aspettiamo in onda questa sera alle 19 e poi sui nostri profili social per altri contenuti che pubblichiamo e pubblicheremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Noi proseguiamo col percorso musicale dell'ora di oggi di Around the Naples, e tra poco parliamo delle tante uscite musicali di queste ore, di questi giorni, soprattutto di oggi. Parleremo anche di classifiche, FIMI, certificazioni e tanto altro. Tarantella Jazz, Walter Ricci.

E Walter ci spiegherà anche l'idea di questa tarantella jazz durante la prima puntata di Un'altra Musica in onda questa sera a partire dalle 19 su Rai Radio Rev Napoli, un programma condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma no, naturalmente anche di grande artista qual è, suonerà e canterà live un po' di brani che sono stati importanti e che sono funzionali per il racconto che facciamo anche a parole all'interno del programma. Quindi vi aspetto. Allora proseguiamo con la musica. Oggi sono usciti un bel po' di nuovi progetti che scopriamo tra poco, soprattutto dalla scena musicale napoletana. Salda Vinci, MV Kill, Rue Diego e tanti altri artisti sono tornati proprio in queste ore e in quest'ultimo venerdì di maggio, pronti per l'estate che si avvicina sempre di più. Prima di parlare di questo, ascoltiamo Joshua con il suo ultimo singolo, Colpi di Fulmine.

0: un suono classico, una vibe molto statunitense, molto americana, insomma una grande hit. Abbiamo ascoltato Colpi di Fulmine, l'ultimo singolo ufficialmente rilasciato da Joshua su Rai Radio Rave Napoli. Joshua è una voce eccezionale del nuovo panorama urban italiano, è una voce che mixa soul, R&B, naturalmente c'è tanto rap nelle sue canzoni, e in questo caso ha matchato perfettamente con il beat prodotto da Dead Boy D, un producer tra l'altro napoletano che nella sua carriera ha collaborato e continua a collaborare con tantissimi artisti dalla scena urban napoletana e italiana. Complimenti a questi due talenti dell'urban e del rap italiano per questo grande singolo che, non vi ho nascosto, credo sia uno dei più belli rilasciati nelle ultime settimane o negli ultimi mesi. Allora iniziamo a scoprire le uscite musicali di oggi, perché come ben sapete, come in ogni venerdì, anche oggi sono usciti tanti singoli, album, EP che andremo ad ascoltare e commentare insieme la prossima settimana. Partiamo dalla scena musicale napoletana e ovviamente una delle uscite più chiacchierate, anche più attese, è il nuovo album di Sal Da Vinci, che, indovinate un po' come si chiama? Ovviamente Per Sempre Sì, prende il titolo dalla grande hit con cui ha vinto Sanremo quest'anno e con cui ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. In questo nuovo disco ci sono ovviamente brani già editi come Per Sempre Sì, come Rossetto e Caffè, ci sono brani inediti come quello che ha spoilerato nelle scorse settimane che si chiama Poesia, tra l'altro ha fatto gli spoiler anche proprio dalle strade di Vienna in occasione appunto dell'Eurovision. Ha scritto Sal sui social che fa fatica a non emozionarsi e a non guardarsi indietro dopo tutto questo grande successo. Ha detto che pubblicare un album oggi e provare le stesse emozioni di quando era ragazzino è un privilegio che l'arte dona a noi musicanti, proprio così scrive. Sal è sicuramente un artista da cui prendere ispirazione per come vive l'arte, per come vive la musica, per l'emozione che trasmette e che riesce a mettere appunto in ogni canzone, un'emozione che sicuramente traspare ed è percepita dai suoi tantissimi fan in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e ora anche per il mondo intero, anche grazie insomma all'eco mediatica dell'Eurovision. Ascoltiamo un singolo estratto da Per Sempre Sì, ascoltiamo una grande hit dell'anno scorso, Rossetto e Caffè.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

La grande scalata di Saldavinci degli ultimi anni forse è iniziata proprio con questa grande hit che abbiamo ascoltato, e cioè Rossetto e Caffè su Rai Radio Drive Napoli, un brano che è poi stato incluso all'interno del nuovo album del grande Sal, rilasciato come dicevamo oggi, e che si chiama Per Sempre Sì. Dalla scena musicale napoletana sono usciti tanti altri progetti molto interessanti. Per quanto riguarda gli album, ha droppato il nuovo disco anche Rue Diego, uno degli artisti urban, uno dei rapper più importanti della nuova scena musicale napoletana. All'interno di questo progetto ci sono diverse collaborazioni: Envy, Artifive, Young Ash, Low Red, Young Snap, Curemino. Il disco si chiama Ricchi di Niente e rappresenta un album molto importante che racconta la vita di quartiere, la strada, le difficoltà sociali, ma anche la voglia di riscatto personale. Anche Envy Killa, sempre dall'urban, oggi ha droppato un nuovo singolo che si chiama Tutto Niente, un brano dalla vibe molto estiva che arriva dopo un brano invece club rap che ha droppato Marcello nelle scorse settimane, e cioè Napoli, quindi due canzoni molto diverse tra loro ma soprattutto molto vicine. Possiamo sperare che sia in arrivo un progetto più grande anche da parte di Envy Killa. Dal cantautorato napoletano italiano è uscito un nuovo singolo di Petit che si chiama A me, un brano che arriva dopo il suo singolo primaverile che si chiama appunto Aspettando Primavera, uscito proprio il giorno in cui è iniziata la primavera quest'anno, e noi abbiamo festeggiato l'inizio di questa nuova stagione proprio in diretta, perché quest'anno è iniziata alle 15.46, quindi nel pieno dell'ora di Round Naples. Poi sempre da Napoli oggi c'è il Radio Date della nuova collaborazione di Young Snap con Dobro, questo nuovo singolo che hanno fatto insieme si chiama Ye Ye Ye. Insomma, è un'altra settimana piena di musica, tutti i progetti che, mi raccomando, ascolteremo e commenteremo insieme la settimana prossima, quindi non vi perdete le prossime puntate. Abbiamo nominato e parlato di Envy Killa, lo ascoltiamo.

0: Non solo la scena musicale napoletana ci ha regalato tanta musica in quest'ultimo venerdì del mese di maggio, prima dell'inizio di giugno, ma naturalmente sono usciti tanti altri progetti molto grandi e importanti anche dalla scena italiana. Per quanto riguarda gli album, sono stati droppati dei dischi attesi, come ad esempio il quinto capitolo della storica saga di mixtape di Mad Men, MM volume 5, che tra l'altro contiene delle collaborazioni molto interessanti. C'è Night, c'è Fibra, Joshua, c'è naturalmente Jimmy Tights. Sicuramente questa saga di mixtape rappresenta una delle più longeve e importanti del rap italiano. Sempre per quanto riguarda gli album, è uscito anche un nuovo disco dei Ministri che si chiama Canzoni Ombra. Per quanto riguarda i singoli, invece, tante sorprese, tante collaborazioni in questo venerdì. Sicuramente uno dei singoli più attesi è stato Cadillac, il nuovo brano di Shablo, Gue e Tony Pitoni. Avete capito bene? Sì, Tony Pitoni ha collaborato con Gue e con Shablo in questo brano che potrebbe conquistare quest'estate. Non lo sottovalutiamo. È uscito anche un nuovo singolo di Leonardo De Andreis che si chiama Hotel Chill, un brano che arriva dopo il grande successo virale di Soltero. Ed è uscito anche un nuovo brano di Orette Alberti in collaborazione con Il Rosso e Jaim. Avete capito bene? Questo nuovo singolo si chiama Quadri, Cuori, Picche, Fiori. Per chi non dovesse conoscere Il Rosso, è un noto streamer e influencer che è arrivato a collaborare con Orette Alberti, e penso completamente random. È uscito anche un nuovo singolo di Shade che si chiama Toxic, un nuovo brano dei Santi Francesi che si chiama Guerriglia. Anche Raffa ha droppato un nuovo singolo, anche Noemi un nuovo brano che si chiama Tu Cosa Fai Questa Sera in collaborazione con Vito Salamanca alla prod. Vito Salamanca, insomma, lo conosciamo per essere il producer del signor Gennaro da Mugnano di Napoli. Vaiù, è stato più forte di me alle origini per forza, almeno una volta in questa puntata, il nome di Samurai J, così come lo chiamiamo noi, e cioè Gennaro da Mugnano di Napoli. Oggi Radio Date anche per diversi altri brani, come Qui Piangono Tutti di Giuli e 13 Petro, un singolo estratto proprio dall'ultimo producer album di Giuli. E con questo noi chiudiamo questo mini argomento della puntata di oggi. Ascoltiamo proprio Giuli e 13 Petro, poi parliamo di classifiche, fimi e certificazioni.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Continua l'ora di oggi, venerdì 29 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un'altra musica del nuovo programma di Rai Radio Rev Napoli, che parte questa sera venerdì alle ore 19. Per 5 venerdì vi teniamo compagnia io e Walter Ricci per un'ora in questo programma, che appunto parla di musica e parla di canzoni che sono state poi riscoperte, che hanno avuto un'altra vita, che hanno creato e dato vita a un'altra musica in futuro, insomma dei percorsi musicali imperdibili. Poi abbiamo parlato prima delle uscite musicali di oggi e passiamo agli altri argomenti di questa puntata, di quest'ultima puntata della settimana e del mese di maggio di questo programma. Parliamo ora di classifiche, Fimi, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, un altro momento fisso della settimana di Round Naples, che sia di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Noi ci ritagliamo sempre 4-5 minuti per appunto parlare, per commentare queste classifiche. Partiamo dalla classifica degli album, diverse novità e sorprese rispetto alla settimana scorsa. Debutta ad esempio al 18° posto Anatomia di uno schianto prolungato, l'ultimo album di Willy Peyote. C'è Dio lo sa, atto secondo, di Giulia al 17°, Solito cinema di Giulia al 16°, scende di 7 posizioni. Number Ones di Michael Jackson al 15°, poi Comuni immortali di Achille Lauro, Thriller sempre del King del Pop al 13°, La bella vita di Artifive dei Beatles, Almas Fotos all'11°, al 10° posto sale di ben 8 posizioni Mediterraneo, probabilmente perché all'interno dell'edizione digitale di questo album è stato aggiunto l'ultimo nuovo singolo di Bresh, che si chiama D'addio. Al 9° posto c'è anche Io non muoiono di Kid Yugi, all'8° Disincanto di Madame, al 7° debutta The Godfather, l'ultimo album di Flaco G, un debutto molto alto per il rapper italiano. Al 6° posto c'è l'album che comprende tutte le canzoni della colonna sonore di Michael, del biopic sempre su Michael Jackson, poi Tutta vita sempre di Holly, Tutto è possibile di Jolier al 4° posto. Debutta al 3° posto in Italia Iceman di Drake, al 2° Santissimo di Saif, che scende di una posizione rispetto alla settimana scorsa, perché al 1° posto sale nuovamente Vangelo, l'ultimo album di Shiva. E allora ascoltiamo un singolo estratto da questo disco al 1° posto secondo la FIMI in Italia, Vangelo. Questo è Bad Bad Bad, Shiva e Jolier.

quando c'è scritto Fit Jewelier sappiamo che stiamo parlando nel 99% dei casi di una grande hit. Abbiamo ascoltato Bad Bad Bad di Shiva featuring Jewelier su Rai Radio Drive Napoli, un brano estratto da Vangelo, l'ultimo album di Shiva, che sta al primo posto delle classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi ovviamente la prossima settimana commenteremo la classifica dei progetti, degli album e dei singoli più venduti di questa settimana. La FIMI giustamente li pubblica sempre a distanza, ecco, di 7 giorni dalle release. Passiamo alla classifica dei singoli. Debutta al 12° posto Perdono, la seconda parte, il remake, il remix della grande hit di Tiziano Ferro, che quest'anno compie 25 anni, questa nuova versione in collaborazione con Lazza. All'11° Billie Jean di Michael Jackson, al 10° Tu mi piaci tanto di Saifo, poi Canzone d'amore di Jewelier, poi Al mio paese di Serena Brancale, Levante Dele all'8° posto, al 7° Per sempre sì di Salda Vinci, al 6° debutta Swag Music, il nuovo singolo di Artifive, che nelle classifiche digitali sta andando molto molto bene in Italia, ne abbiamo parlato proprio nella rubrica della Top 20 Naples di ieri. Al 5° posto c'è Obsessed di Shiveanna, al 4° c'è la new entry più alta, e cioè Sorry Scusa Lo Siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che rappresenta un po' la loro hit estiva, un po' lontana dagli schemi dei canoni soliti, appunto delle canzoni dedicate alle estati. Al 3° posto c'è La testa gira di Fede Palma, Nitte De Mischilla. Ragazzi, si sta avverando la mia previsione, questo brano continua a salire settimana dopo settimana, e rispetto alla settimana scorsa è salito di un'altra posizione, perché prima occupava la 4ª posizione. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jewelier, e al 1° posto, inamovibile, c'è sempre Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca, che non ascoltiamo perché l'abbiamo approfondita qualche giorno fa parlando proprio di Amatore, del nuovo album del signor Gennaro da Mugnano di Napoli. Ma ascoltiamo al posto di Ossessione un altro brano che abbiamo incontrato, e cioè la new entry più alta in classifica, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, nonché la new entry più alta nelle classifiche FIMI dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E a proposito di FIMI, passiamo alle certificazioni, altro momento e appuntamento fisso della settimana di questo programma, un momento molto atteso anche perché riscopriamo, riascoltiamo, riparliamo di progetti che magari sono stati droppati un po' di anni fa, alcune decine di anni fa, e che sono continuamente ascoltati fino appunto a raggiungere questi traguardi in queste settimane. Partiamo dagli album, disco d'oro questa settimana per Cosmos Factory, disco d'oro per Confessions on a Dance Floor, l'album di Madonna rilasciato nel 2005, quindi a distanza di 21 anni conquista l'oro anche in Italia, platino per Songs About Jane dei Maroon 5, un disco droppato nel 2002, in questo caso sono passati 24 anni, il 25 giugno, quindi quasi 24 anni, terzo disco di platino per due, l'album di debutto di Sick Luke, un producer album molto importante che ha fatto scuola nel 2022, anno in cui è stato rilasciato, un disco che contiene delle hit molto grandi a livello numerico e di streaming delle piattaforme digitali, e terzo disco di platino per Legend, l'album di Bob Marley del 2002. Prima di passare ai singoli certificati, ascoltiamo un brano estratto proprio da Per Due di Sick Luke. Questa è Creature con

In me non vince la fede, non ho motivo per credere. Una ragazza, ma una volta le altre si convince di ripetere. Se Dio mi ha fatto a propria immagine, che offre? Vorrei sapere se bacia il crocifisso.

Altra grande hit, altro brano eccezionale. Se non erro, questa è la prima collaborazione ufficiale tra Hernia e Juelier. Poi i due hanno continuato a collaborare anche nell'album di Hernia in Acquatonica. Abbiamo ascoltato Creature di Sick Luke featuring Hernia e Juelier su Radio Rave Napoli, un brano estratto da Per Due, il primo producer album grande di Sick Luke. Poi insomma è arrivato un altro producer album recentemente che abbiamo commentato insieme, e cioè Dopamina. Comunque Per Due ha conquistato il terzo disco di platino in quest'ultima settimana del mese di maggio. Passiamo alle certificazioni dei singoli. Disco d'oro per Italia Starter Pack, il singolo di J-Ax con cui lo zio Ax ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Oro per A Noi Non Serve Far L'Amore di Olly e Giuli, un brano estratto dall'ultimo grande album di Olly. Disco d'oro per Diversi di Shiva, un singolo estratto da Santana Season. Tra l'altro Shiva, attraverso il festeggiamento di questa certificazione, ha mandato un messaggio anche abbastanza chiaro ai suoi fan: sta forse per arrivare un Santana Season parte 2, non lo sappiamo, ma si dice questo un po' sui social. E la certificazione più alta per quanto riguarda i singoli va a Buio Davanti di Lazza, che conquista il doppio disco di platino. E noi, ascoltando questo singolo, chiudiamo anche questa parentesi riguardo le certificazioni e continuiamo con la musica e con le news di questo Radio Under Naples. Lazza, Buio Davanti.

Anche l'ora di oggi, venerdì 29 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino, è praticamente quasi finita. Mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tante cose, abbiamo scoperto un bel po' di uscite musicali da Napoli e dintorni, singoli e album che sono stati rilasciati, che ascolteremo, commenteremo e approfondiremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Poi abbiamo parlato delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e delle certificazioni settimanali, album e singoli che hanno conquistato il disco d'oro, il disco di platino in base al numero di vendite in Italia. Naturalmente all'inizio di questa puntata, come ormai ben sapete, abbiamo parlato anche di un'altra musica e ritorno su questo argomento prima di salutarvi. Vi aspetto in onda questa sera a partire dalle ore 19 con il primo appuntamento di un'altra musica, il nuovo format, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, condotto da me, Silvio Martino, e da Walter Ricci, che è nelle vesti non solo di conduttore radiofonico ma naturalmente anche e soprattutto di artista. Sarà seduto al pianoforte e ci farà ascoltare delle bellissime versioni di brani che accompagnano il percorso concettuale di ogni puntata di questo programma. In ogni puntata viene sviscerato un macro tema e si parte dal jazz, dal tema del jazz della puntata di oggi. Quindi mi raccomando, sintonizzatevi alle 19 su Rai Radio Napoli. Poi naturalmente tutte le puntate di un'altra musica e di questo programma di Round Naples saranno disponibili in podcast su Rai Play Sound. Round Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, una serata di musica con un'altra musica su Rai Radio Live Napoli. Noi ci sentiamo lunedì, passate un buon fine settimana. Lunedì, ciao, adiù.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ammesso. E non concesso.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

pelle scura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocco. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

You can't even ask why. But they finally did.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

stevo ma sole a strignuto, non ci fermava nessuno, era solo una panda blu, ma tengo il prato blu, stasera non parlo più, veganato ma pare tu, guardo mare dall'hotel Vesu.

sientes di voce. Come cosciano, sientelo un cuore, tutta storia che sti vica. O gatto rimane.

quanta creatura areda sti mura, cu chi lu pallona viene a cava c'è sta vita. Mi è preto cucenta

questo mondo si è cagnato, mo ci stanno i scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede congrussata, lieva chi la miette nata, fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e va in talone, chi sta fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno tutto troppo.

scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno ship calambretta, poi ci parla dell'aborto, piglio treno e sacca a botte, rinde lettere sta botte, fanno guai all'aeroporto, ma

E vola a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta, su innamorate te, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te. Se poi un abitante de Giove o de Marte mi dice, oi, chi sei?

per volà a coppa luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Salandello sto mondo è cagnato, tu ricordi che tempo più bello, ma la gente fa poca granella, stava lì e poteva scialare. Ogni strada sulla pianina, faceva spassare pulcinella, a

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Troppo cartilla, steva amore tragica, è una figura femmina scannata. S'erano fatta una ventina replica, e la sala si già tutta affollata. E gente pura, stucinamotografa.

à qui je dois renasse tout chine ma dôme. Oh, vous savez, à qui me piace ça. E che lavoro fanno, amore tragico, mi piace tanto e non mi porta mai. Non c'è venire, è meglio assai, non portami.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallide e la parla nettamente a me.

Io la ricetta sento te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. E se ricetta zitta da ci sentere, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

pubblico. Applaudite, ma l'ordine guadra la giamattica.

necessario, orienta, avanza, scordammi tutta vita che è difficile, avanza, che costa, tracciamo pure tessera, che c'è portata.

ja to stai tu, ma ti mo ma da, mi è de rosa, per te le brati rosa.

0: Ha detto scassacocchi, mamma mia.
1: Autunno, autunno, che stai chiagnando.

0: Claudio Villica.
1: Per me.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

n'ha già avuto una ritratta tuia. Riscialo te ne pamorà, tengo mezza brutta vado fa. A che facci mamore tutte tuia, n'ha già avuto una ritratta tuia. Ti riscialo te ne pamorà, tengo mezza brutta vado fa. A che facci mamore tutte tuia, non ha già avuto